0: Ti has detg che sei
1: innocci,
0: che io fossi
1: auch in bi.
0: Io sei busch ti scheisen
1: dreck un quai.
0: Io sei busch ti

«Eis ti in om?» De John Cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mincia mai, casaca. Sco il vent, sciulonte con ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cum passe gira franc, la via ben sticnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uan nigin il loigen. Eis ti in om?»

Or dal chalender dal paur. Curchal nüvel va vers Samignun, va in tridore in Grischun. Curchal nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ander continuesce con un project per cellura a distanza, Guy Parmala avvertesce de future sicures e Laura e vengono in sec più fresche per parte plec. Ieles sis al microfono e Florian Mon, bendì. La radunanza comunale di Dandera ha approvato un credito di 60 mila francs per sviluppare vinevando il progetto per cellura a distanza. Davanti il credito definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Vishnanka scrive. Nel pliant votante ha approvato un credito di 210 mila francs per continuare con la sanazione del radon via le chiese di scuola e la chiese comunale. Infinché la regione dell'accidente mortale in Val Rosec è ben chiarita, ne dascien le carrozze ben più tra i chiars annex, che comunicesse la superstanza comunale di Puntragigna. In pieno pieno azione, carrozze che venivano esaminate in managi specializzati. In la Val Rosec è dalla domenica passata un accidente con una carrozza e una persona morta, 12 venivano sblessate. Per il presidente della Confederazione, l'intensità e la durata delle periodi di cielire è stata una sorpresa, come dice Guy Parmala invers la Rundschau da DSRF. Bene, sei in spercerto dell'umidità del clima, l'intensità del

0: E la vendita de devises e transfers de deners stoppen chelar, masiras concretas na numna Trump dentant bitch. El accentuersche dentant ker paiais che sustegnen vinevant l'Iran stoppen quintar con terribles consequences economicas. In usere stein in l'America, ils Stadis Uniz han per l'imprima giata debit de passa currante billions dollars pie currante miliardes dollars. Ils debits en plicas adubliats en ils devos diejons. In de gronda part de l'augment de las expenses han cejuna las mesiras per superar la pandemia de corona. Plinavant ai da reducțiuns de taia e de ple expenses per la segertat sociala ed il provvediment de sanedat sco las cifras actuales dal Ministeri de Finanzas mussen. Experts avverteschen d'ine possible crise de debits, mo ils chains per ils debits de stadi monten redund income in billions dollars adon. En la capitale de l'Ucraina en duas persunas mortas per vide attaches russas, 12 ulteriores persunas en blessadas, sco l'administraziun militare de Kiev comunicesce. La Russia ha il devos temp intensiva sies attaches in la capitale ucranaise. Als defensurs manca la munizion per la defensiun de l'aria, per cui gertegia la gronda part de las rechetes russas sies miras. E noi mi il sport. La corsa da mountain bike Swiss Epic mide per vide Laura il programma. La seconda tappa comincia da nuovo alla Pon e finisce là e viene più desistito al start sin il pass del Bernina. La regione sa la ferma plievge ed il temporals annunciats per oz, scriven ils organizzatori. La lunghezza della corsa si riduce con quei da 51 km in 24 ed ella comincia alle 7 mese. L'equipa nazionale svizzera di hockey delle donne è partita con successo nell'Europe Hockey Tour. Ella batte la Svezia a Kloten con 4-2 ed il venerdì date l'equipa contro la Finlandia e la sonda contro la Cechia.
1: La meteo.
0: Ho dati aure variabile con blers nivels di plova di ne puspe, orvantote nel sidl, grigiun dati referms urezis. A quere dati maximalmen 26 grads en surselve 24 en surselve 23. En l'entidina base den il grigiun central dati 25 grads ed en la Valrhein e l'entidinota 12 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Wusstet leis RTR je schon verdau la sis hat zerbaut. Ne tau nus für deinen Mailerot Londer al Mikrofon ze Angela Hendry. Je vision bien start al de
3: RTR. Unik e simpatic.
2: E con buona musica va tutto play tunes, quello è nos Rolling Stones, con in titolo che va e a praula de Mountbout, Start Me Up.

Naomi Laren con Hot Girl Summer. In avion ci so bitte se mettere in movimento per quai soi da als ple differenz motivs. Si dat in problem tecnic, si è malaura, con plevia che metz di una schliata vasida, ne se la pista è bloccata. A Heraklion, la capitale dell'insula Creta, zedentown tozzi ci autor se bagiau. L'avion era prompt per la partenza, la pista era libera, passagiers e personale erano pinai a lui, se canta in cescularin sen ina de las alas. A luci ci so pesa tocca 10 kilos o faccio come daival a leva bide plesso monta. Ebide cun monta las alas del avion. Al pilota stiu informa al tower lets o tremets forzas de salvamain cun agit dina scella, vons a dina jaca, zailu reusiu de palier al cescularin. Al herox el pumpier Antonis Petrakis lets o managiau cel ces eri tot ruasaivals. Incredibil. Il cescularin è venuto surdaus da persone specializzate, non che leva viaggiare con viaggiatori senza biglietto. È ben conosciuto.

0: Vus essas illas ondas romontschas e Genif Verdiaulassis. El Kikrisis giugainus questiamna a moda speciala. Anstall che vus telefonais de nus al studio, vainus termets de viedi Sergio Guec a Gabi de Gonda traglian tir grischun per giugà al giug direct tir vus. Erzan al steile de Mountir Fabiana Capaul a Lax, ella o è presidente del club de balapai Lumnezia a Delo Tradiu, combitie stau de Festival Jubileum de Ventio Chunons CB Lumnezia.
1: Also quei si dir stau gra in connex con la fiasta, ti c'è che la lauda sta ci au fe, also quei sta una fiasta che tozza angudiu, kins che la valade pu spagnide insieme, che quei Ventio Chunons in propri stai Da pinto che gron che tozen stai quis che ne sta con provina gazo questo si c'è cap plisio cre la tira val quidi che fa gron plisio
0: a plajaio Fabiana che Paul è giù del giuc e lo guadagnau indis bons de compra se antres a giù della val vi dain tocca vrin a intedem la val Lumnezia tir Elsa che vietzel Elsa o guadagnau nuv bons o lu d'antaun qui tau ella surlasci vinavau nel giug de siu om Albert ella feci pli budien in plejai de d'auters cun s'annunzie alas gratulazions del concert Senge Vish. A lu alla gestaun tradiu coi vetsa uon cul mel du viuls ella tia o vein pievels.
2: Pels aviuls in a fe buna stat o sa grat ca uvrine stau fe bien lu vrau fe Also, per mai è quei la paga da cui kinds investesce è l'apicoltura. Quei fa bene, quinds vesa, e fins a vini questa sta per parte in pausis confins, che ho estiu di, o per l'amor di Dio, calai de famiglia, o posbo pli. Sono ingraziabile che ho la famiglia che sta da vos mai, che si guida, se di mio uom, se di mes duze fonds, so funzionas quei ebo.
0: E oggi vien puspe giugau al Kikrisis sen viedi, quelli ed attavau scomincia de ven avaun las oggi.
3: Danus?

0: Anna mena a Rocco Hunt cun A un paso della luna e el Sido Trentin tiams per Florian Monder quintadenus che ci dat de neif.
1: La radunanza comunale di Dandera ha approvato in credito di 60 milioni francs per sviluppare in avanti il progetto per cellula a distanza. Davanti il credito definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Vishnanka scrive. Infine che la ragione dell'accidente mortale in la Val Rosetti ne è sclerita, da ne dastien las cerocces bec plitar chars annex en pli en mople in acziun cerocces gen venides examinades din menagi specializa. Per gi parmala en l'intensitat e la durada de las periodes de celire stades in a surpreise, va in sein ins per cert de la midada del clima, l'intensitat de la celire sei tut in stad in shock, ha dit il president de la confederazion, quest shock possa aber di dar d'iniziar novs projekts.
0: En grazie, Florian.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Eiroi dau in de de calira, sal mainza quera cun 30 grads, oz vegni in tecet ple frescht. I specia aura variabla, cum bieniblas a di plova dina puspe, or va un total sit del grijun dati e ferms urezis. A quera dati maximal main 26 grads, alla surselva 24, alla sotselva 23. 25 dati all'engedina bassa, dal grijun central, ad a Val Rhein, ad all'engedina auta, dati tocan 8 grads.
2: RTR Unique e simpatico.

0: RTL Impuls.
1: Ozzo di nos in Impuls da Hanna Fluri per prolunghi in ticket l'estate italiana, d'andaune per prender cumiau dalla stat.
2: El tisch su mia suia memz il sum briva. Mies chamas scendides a solai. A dretta una duona più veglia ci legge un cudur sul venter. Ella porta un chapè con un rim larg ci zuoglie la vista. Una scela blova de metal menge giù verso il flum. La luce clarenta da bonura cerezza mies masellas. L'aier pera o chefin. Scuscia il diffus en ci plaiò in una vetta da vatta, ci protegge della clarità ci segue. E guard vi sul flum ci passa. Usche puressen passer püsses ures senza ce bades. Se ven a pezza am lasci schlischer gio e lova freida. Ella am brancla, frascia e lama. Pitschnes perlas dova culen sur mia corp, curce turn da mia bagn. E resent una granda pesch. Più tard un caffè freddo tal kiosk. Els laschen ir Radio Italia. Ed epil cun gio della stete.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Er sei u liber cul Swiss Epic 2026, la cuersa de mountain bike de Tschundis, tras l'Engedina Auta a Tavau. A tel in prima etapa oi dau ina victoria indigena, al team cun Fedri Barandun de Lepon ed Andrin Beli de Sagogn, o gudagnau la cuersa sur 83 km a 2650 metres d'utezia, quai cun in avantage de vardia 4 minutes. Malgrat cels valensco favorits, ves Andrin Beli bella speciau, ci reusesci de dels in tal avantage.
1: Cuci ci allo 10 km non arriva, che nous agen sur 3 minuti, vende per ciao che bo possible. Aber nous essi ni vine von Vollgas o la fin, riesci chi allo tu ceu per quei grande avantage, è proprio è usi tutto.
0: In a cuersa perfetta, sen mince part senza defect plain power, tot è usi.
1: Ja, bei nu den schon sind die Ulenchatte, die la prima sind jun, knus zu dintels ferms. En isch in Sport go ich um Velo, seit jetzt gestern noch sperrt, ci cala fuorme cibo. Es ja ka ja, knus wenn er teu wit lunder, knus wenn er ich koit doch la fin, ja. E knus er in gade von, e mond, e ja, mond au in, sind wir in Bumerane vos, wie ne wons ma cala spedales, die Technik mein jober, riskane jeans defects. Proprio stiamo in Balezia Gide.
0: E per le prossime tappe, dati noi meglio che da sha motivati il primo successo uscì Fedri Barandun.
2: Noi abbiamo già raggiunto il nostro punto. Due ci vengono a essere per gli anzi, ma è gerne per l'anzi essere più contenti con noi e guardiamo che c'è il prossimo disporto.
0: Oggi vuol duo Barandun Beli più col Maio Jones e la seconda etapa, quella è venuta modificata per via plevia ad Urezis, in stile da parte per la seconda etapa sul pass del Bernina, dati in questa scorsa nida sur 24 km di Olaval, navenda Lepon. La partenza della corsa per l'impremis è oggi della Siata Miasa, e naturalmente che non si ha un polso del team RTR, Bab Assora ed Andri... Andrin Beli, la Pierina del Rolf Beli, quai circa vegn vergiau la siat.

0: Las novitats der RTR.
1: Ander continuesce cun project per celura distanza, Gi Parmala avertesce de future sicchiras, e Laura i venin zic plü frescht e prepart bletsch. Elas seat al microfon e Florian Mon, bendi. La radunanza comunale de Ander ha approvato in credit de 60 mili francs per sviluppare in avanti il progetto per celura distanza. Davanti il credit definitivo de construzione, venne decis la primavera 2027, scola Vishnanke scrive. En plian votanze votantes approva in credit de 210 mili francs per continuare con le sanazioni de radon, vide la chiesa de scola e la chiesa comunale. Anfin che la regione dell'accidente mortale in la Val Rosetti ne bec sclerida, ne dastien las tirocces bec plü trair tiars annex, quae comunicesce la suprastanza comunale da Puntragigna. En pli, en mo in acziun tirocces ken venides examinadas din managi specializza. In la Val Rosetti ai dalla domenica passata in accident cun in tirocce, in persone morte, 12 venides blessadas. Per il presidente della Confederazione en l'intensità e la durata delle periodi di chialire è stata una sorpresa, come dice Guy Parmala anvers la Rundschau de SRF. Ma in sein interpretato della midada del clima, l'intensità della chialire è tutta stata in shock. Questo shock può essere dare di iniziare nuovi progetti, ha detto Parmala Vinavant. La Svizzera sta per se preparare per future fasi di sicchiere, quelle vengono ad essere più frequenti che più baute. Il presidente americano schmanaccia di nuovo all'Iran e tutti i paesi che sostengono quel. I detti in citat guerra economica scong mai incontro l'Iran, scrive Donald Trump in le media sociali. Transports illegals dirli le vendi

0: Per superare la pandemia de corona han tgiuschnai una gronda part de l'augment de las expensas. Plin avant ai da reducziuns de taglia e de pli expensas per la segirtat sociala ed il provvediment de sanedat con las cifras actuales del Ministeri de Finanzas mussen. Experts ed expertes avverteschen d'ina possibile crisi de debits. Gia els chains per els debits de stadi monten radunt 1,1 billions dollars ad on. En la capitale dell'Ucraina, in due persone morte per via di attacchi russi, 12 ulteriori persone blessate, scuola l'amministrazione militare di Kiev comunica. La Russia ha il devos temps intensivati gli attacchi in la capitale ucranese. Als defensors manca la munizione per la difensione dell'area, per cui gerteggia la grande parte delle ricchette russe si es miras. La corsa de mountain bike Swiss Epic mide per via de l'aura program. La seconda etappa comincia de nuovo alla Pont e finisce a la e viene più desistita al start in il past del Bernina. La regione sai la ferma plievide dels temporals annunziati per oggi, scrivono gli organizzatori. La lunghezza della corsa si riduce con quei di 51 km sin 24 ed ella comincia alle 7:30. L'equipe nazionale svizzera del hockey delle donne è partita con successo in Europe Hockey Tour. Ella batte la Svezia Kloten con 4-2. Il venerdì data l'equipe loro incontra la Finlandia e la sonda incontra la Cechia.
1: La meteo.
0: Oggi date ora variabile con blers nivel di plove di Nepuspe. Ora vanno tutte nel sito del Gentun dati era ferms orezis. A qui era dati maximalmente 27 gradi in surselva 24 e in sotselva 25. In l'entidine bassa dati 23 nel grigion central 22 gradi ed in la Valrhein e l'entidine alta 19 gradi. Era il venerdì di variabile e per part bleccia. La fin d'emne comincia l'ora con Nivels, tentant senza plievdia.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il buon tenigia alla Val Sumvic era in 6 migliartiams intorno al 1900 in resort de luxus per fa curas de dau minerala. Al 1976 al hotel Stiusserà di differents projekts on faci naufragi de pivardi curontons a stiena gin entra al hotel. Qua se mi dau cul neiv duo Patrick Stecher e Toni Meier duas ciambres sans prendere chains e di dati in campadi alla quirt. Adidata on the play plans pel boin tenidja. Cinins, udinus diesco proxim, io son l'Angela Hendry, ci visit vos in bide.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: Musica Ramoncha sin ondas Ramonchas, Chiara cun Mascara. La prima etapa della corsa extrema del Swiss Epic a Lapone è stata la preda della squadra indigena con Fadri Barandun ed Andrin Bailey. Il 2 grigiun ha guadagnato l'etapa con gran vantaggio, aveva otscul maio giun col trico melon se la seconda etapa. In una buona prestazione o è il team RTR con Pierina e Rolf Bailey Musau del reminente Sor Abab di Andrin Bailey. Els han terminau la prima etapa in plaza 4 alla categoria delle squadras miscedadas. Per vide Laura, per vide la plevia ad Zurezis, c'en annunziai oz all'Engedina on els organizaturs stiu fa adattazions. An stal de parter per la seconda etapa sel pas del Bernina, dati una corsa scursanida sur 24 km giù la val, nevende la po. Dentaun ventutina partiu ein interval vud di mintje 10 secondes parte in a nova equipa. Nies redaktur de sport Roman Dobler e oz a Lapon a reisde sur de quai mi de main con Pierina a Rolf Bailey.
1: In un steiner qui è sotto un'ombrella anche la partenza da questa etapa da Dozza alla Punt sotto quell'ombrella Corridures e Corridurs, Fabian Ravensteiner, Casey Sauti, naturalmente i due protagonisti del team RTR, Rolfi, Pierina, Bailey. Hai, un mio domani in connex con Laura, con il Timp. C'è vuoi qua dire, Rolf, cosa per la preparazione?
2: Yeah, la preparazione è stata una mincia corsa e in quel senso è un po' più semplice, perché poi la partenza alla Punta. Ciò che è stato il passo Bernina, e c'è il donno tra me, con sonci in svesa, in smalezza da Ceyon, c'è i balezzi Aura che hanno giusto il passo Bernina, e se gira in dispiace Leux in Svizzera, il passo Bernina da fare una partenza per Velo de Montogna. Ma ebbe la punta e ebbe, non si è contento di essere oggi.
1: Un'etapa scurzunita da 55 su 24 km, quasi un sprint Pierina.
3: Già, qui è che è venuto a dire più spert, più corto che è, più spert che è, e poi monta un po' che viene più pao che dire. Cioè, è venuto più spert, è venuto esattamente al limite. Ma oggi è per noi proprio, è venuto a trasa, oggi guadagnano per la corsa, ma ci siamo immerati, è un effetto, e sia. Già, è venuto a trasa bene con quei giri.
1: Un altro terreno, da più via d'asfalto, via da Chies, con crappa, nulla trails, che ci sono naturalmente air.
3: Già, qui è che noi siamo, per me, fosse entrambi migliori di tutti i più trails. Ma già, è che io sai, va in bien tuff come ho vado, io vengo a 16 anni da voi un po', e da voi vesti già da vien trail, e lo se vengono lo è per spiegare le nostre fermezze.
1: Ed è forse più tosto unire anche la sombriva del cielo, cioè voi hai brattato a te, in patio, ma non Pierina, al tuff, Rolf, e tu, do ainte, ma voi verrò da zamudere io. Se poi, insomma, partenza dell'intervallo è l'ora con altri teams?
2: No, credo che fosse noi, perché in questo non siamo nati la nostra corsa, sia più probabile se dati, anche insieme con i per altri, ma che si viene quasi da fare giù con gli ordini, facciamo un po' più seguito, anche noi siamo meno a poco, c'è il scurridere.
1: L'ora già vediamo una buona etapa, partenza è le 7.30 per i profis, il duo Rolfi, Pierina e Bailey sono precisi, le 7.44 e 40 secondi alla partenza. Buona corsa!
4: Grazie
0: a te. È stato Roman Dobler live da Le Pont, ein discorso con Pierina e Rolf Bailey, al team RTR alla corsa Swiss Epic. Nus tenin ein schedinkas als Polish sco Roman Odic, els parten les siat a 44 minutes a 40 secondes.
5: RTR, a Puls, a Puls del Sport.

0: E è precis la siata miasa, tiams per las novitats con Florian Mon.
1: La radunanza comunale di Andera ha approvato un credit di 60 mili francs per sviluppare in avanti il progetto per cellura a distanza. Davanti il credit definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Vesnanca scrive. Anfinché la ragione dell'accidente mortale nella Val Rosette ne è sclerida, ne dasce le cerocce bec pli tra chiars annex. En pli en mo en acziun cerocces che en venides examinadas din menagi specializza. Per gi parmala en l'intensità della durada delle periodes de cielire stades in surpresa. Ba in sein ins per cer della midada del clima, l'intensità della cielire sei tutine stad in shock, ha dit il presidente della confederazione. Quest shock posse abitida ad iniziar novs projekts.
0: Grazie Florian. La meteo. Oggi specie a una variabile con bien nibles a di plova a dina puspe, ora va un total sito del grigion dati e ferms urezis. A quera dati maximalma in 27 grads, alla surselva 24, all'engia dina bassa 23, dal grigion central 22, geniv grads dati a Val Rhein ad all'engia di nauta. E venerdì sei variabile a per part blec, la fin di amna anscheivalu con nibles d'entown senza plevia.
2: Mes Radio. Mehr Lingua.

0: 6.
1: Presentada Folk, vossa butia del Vich en la Regiun.
2: Fazza c'è cinzo, bedeminci della possibilidad de fa quest'amna spazial ter RTR, la tournée del Kikeri 6. Mince de no outer, mince de ven giugau duas rondas, ina la de maun ed ina quert avangentà. Sergio Guetch, Gabi Di Gonda e Pinai per quella prima ronda del D de Dots. Buondì Sergio e Gabi.
3: Buondì Angela, buondì insieme, buondì da Tavono. Svagnozzi il piacere di poter giuire il Kikeri 6 se inviati con un saci ci vosotros conoscete ci terlezzi il Kikeri 6 ci cal gioia pil solit via telefon oz ischens chantos vedameis an cuginia ter Simon Lem. Bundè Simon.
4: Ma bundì in sembel ben finies.
3: Grazie a Civagni podia esser co oz e mi vesta savendo svagna survenia in banveni
2: extraordinari.
3: Da sorpresa Simon Lem o su no tiba se il balcon.
2: Immens. Also qui è stato un momento incredibile. Nos venu diu de longe cu nos eran si en stiva venus lu udiu ca Simon sunava a questa ca pesa stau ina extrema surpresa per nos forse cin zau da schizon in tec che lascial osa icau. Esa vos in zau da? Sì, hai tu nau con us essen wie ieder Steven, der Simon Lem, semplicemente sensazionale, also schön, benveni, wessen uns mai spiegiau.
3: Grazie a Fitch, perché il benveni,
4: ma grazie de vostra visita, ha?
2: Allo, Simon Fit, per questa ronda?
4: Oh, non sprovaini, disungiu, e mi c'è tanto giovane, se vai in scucci funziona, provaini.
2: Aber nervus bo, ha?
4: No, super. Quel tempo sono passato.
2: Allo?
3: Eba, quel time sono passato, Simon Lem, ma veiva schon da quel da 30 anni, da wo?
4: Hai, nus essen 30 anni a tavo, nus essen nies per vide mia profession, nus deren se zu, se lavoravan scum menia ceses in un internat del liceo Malpino Mazzurz. E loro venze decisi di livrare, ma ad una fer un po' la stessa lavoro, ed uscessen se rivoz a tavo, se venze sorpigliò la cesa da largo, la cesa del impedies, e mia donna ed evens mnò la cesa sur vanciants, e loro essenziali in pensione e ora stanno in evento a voi perché c'è il slam è un burgais da voi
3: e la donna o managgia che c'è Simon in pensione è stato un hobby e perché ella sapeva organizzare una tiba
4: e loro e mi comprò la tiba mia figlia e mia donna e loro venze cominciò un po' due mesi ed è un po' a suonare un po' autodidactic venze in prensa un po' a suonare la tiba.
2: Tu non hai bene, tu non hai super.
3: Assolutamente. Speranci garteggia Shibani e con il Kikeri 6 da Dots da fare Shibleras correctas. Scusable Fabiana Capaula faccio ir indes.
4: Indes is naturel manci un record.
3: Guardar, c'è possibile, c'è ci capita ossa che la minuta già bisogna Blair Clitch, Simon Lem, coe il Kikeri 6 senviadi. Il Furlan era conosciuto con l'ungaggio da minorità in Italia.
4: Sì.
2: Correct.
3: Il Consiglio federale rifusesce da investire in la defensione contro droni e cyber.
4: No.
2: Correct.
3: Il club da hockey da Tavo guadagnava il match da preparazione contro l'Ilea Zea Rosa.
4: Sì.
2: Correct.
3: La Ciaccia Ota in Grigione anceva Keston la prima fendenda da settembre.
4: Sì.
2: Faliu.
3: L'Oteron e Curanton sassiva ci la fondazione del ginnasio da sport da Tavo è stata.
4: No.
2: Correct.
3: E il Spivils Clubs da Balapè del Grigion e il FC Tavo.
4: No.
2: Faliu.
3: La Turta da Nous Grigiona è neida inventata a Zurses.
4: No.
2: Correct.
3: Il tunnel del Gubrist, zaccata ant il Canton Argovia.
4: Sì.
2: Faliu.
3: Tavo è situo piot Ciarosa.
4: Ghe.
2: Faliu.
3: La Schatzalp è stata culissa per differenti sì. Produzioni da film.
2: Correct.
3: In Svizzera dati le pastornerie vegane.
4: Sì.
2: Correct.
3: E veadi con il Glacier Express da Zermatt a Samorez in conto da che da 8 sì. Ore.
2: Correct.
3: 8 ore con il Glacier Express da Zermatt a Samorez.
2: E. Oh, schatti, vai giù in stress.
3: Gabi da Gonda.
2: Sì, giù, sì. Ok, la Marai, ho una buona idea. Also, nous vain. Giù, vain us.
4: I bastes per la prima runda,
2: grazie. Tu, jetzt am Mince Cas. Du dich, vain us giù, du dich pretensions. Et. Quattro ein verliedes nus wenn euch korrektes in du es drei es quattro schon sie sie hat euch korrektes forza tvau ai bupi alt ke a rosa a rosa ein tick piau
4: a rosa is piot hai
2: de aber lau
4: en ein gledzo zur
2: de aber wom alu wenn us on ju la caccia el grigiun en chaiva bolum prima fin di amna ela en chaiva
4: als prims de
2: sette de streis de september a quetta ke tneu Bia mi jetzt lernen, ich kriege eine Messe am Nachmittag.
4: Wie war der der Dünnels 9. September? Ich war so müde, nie ein Sonntag schade,
3: wenn man es falsch wird. Du sparst quasi mit einer Pause, dran der Reint. Auch korrekt das?
2: Mhm, der FC Tavau in der Spivelsel-Region.
4: Ach schon?
2: Ja.
4: Ma a Tavau FC non ha in giugno importanza.
3: Ah, jetzt ist okay.
2: Con quel ben HC del Ballapolo.
4: Ich spere le HC dei
3: Scudetti da Profi, da Sport, non ma regni in Grigion il HC dei. Oggi correctas, cordiales gratulazioni.
4: Grazie mille.
2: Ja, ja, comunque dai nous ne vos a Quera a l'Angela, a nous buina un caffè con Simon e sia donna Ruth, a nous venus a propri pligé de stia esser cau un grazie al fetch Simon nos divijan in balletti di, io credo che Simon ha un di de santo padre de classe ni gente già.
4: Ma ots vegni vers mes di gio cuire nous fa in una piccina riunione de classe del seminario de scolast cuire. Nu cederen circa 50 anni in sembra la cuire scuola e mi c'ho ogni in sembra l'una volta e fai un piccio giantare al marsoio la cuire e l'ora verso le 5 le 6 svadarci a casa.
2: Questo è un feedback di un programma un grazie a feci mon lem Ruth che non svegna stiamo essere cao fotografie di Dels vasis lo è sulla pagina rtr.ch non che vus vasis lo è mi c'è mai tutte le visite che non svegna fatti
4: ma grazie a feci per la visita a Tavos e vos esses ad una ben finies a Tavos.
2: Grazie
4: a
2: feci.
0: Quai tuna ben. Al kikarisis sen viedi oz puspe. Venivan las dodis, vengiugau la seconda ronda e live de Tavau. Impressions de la tournée de quest'anno vainos publicau per vos sen rtr.ch.
1: Il kikarisis presentata folk. Vossa bottia dal Vic e la Region.
5: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

The greatest. Vus essas dire schon stai en quella situaziun. In stoi sen toaletta, sen in pausadi, urgente mein, allo stessins pie in frank, a natural mein, oins en quella situaziun nadine munaida a stomira co veni a frida. In a dona de 27 è stata alla medema situazion al marciau de Vienna. Ella e suo collega stuè venis in toaletta, sen in a toaletta pubblica, fertaunce suo collega o se viu i gratuit vide din pissuar o ella stu pie c'un conta sens. Mal gest, o la dona quitau. A senza fa liunga sola accusau al marciau de Vienna. C'è dona stoppi in pie per is in toaletta a domans bedia, quai violesci la legge an contra la discriminazione. L'advocata della donna quinta con una indemnizzazione di 1000 euro, per circa 940 francs, che si è mandata donas per una buona causa. Il marciau di Vienna vede la situazione tutt'altra. Delle 167 toilette pubbliche stoppano in spie un 27 cas, quai sedien le toilette che vengono frequentate al plestedi e che si stoppietano ai giober, a quai questi. Ein Inkas Samaljon del 2010 o la Commission de Tractamain egual decidiu che quai sedi pedia discriminant. Duvrai na cabina de toaletta questi dona ad om madem, a duvrai na toaletta ne in pissuar sedi pedia al madem. Mo, che las donas son je pedia duvra pissuars.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ander continuesce con un project per celura a distanza. Jean-Michel Cina da giù il presidi della SRG-SSR. Ed Laura è ben più fresca e più bletch. E le socia al microfono, Florian Mon. Bendì. La radunanza comunale d'Andera ha approvato un credit di 60 milioni francs per sviluppare in avanti il progetto per cellula a distanza. Davanti il credit definitivo di costruzione viene la primavera 2027, con la Vishnanka scrive. In più, hanno votato e votato approvato un credit di 210 milioni francs per continuare con le sanazioni di radon, vide la chiesa di scuola e la chiesa comunale. Anfinché la ragione dell'accidente mortale in la Val Rosetti ne becce sclerida, ne dascien le scirocce becce più traer chiars annex, che comunicesce la suprastanza comunale da Puntragigna. In pli, in mo in azione scirocce che venite esaminate in menaggi specializzati. In la Val Rosetti è dalla domenica passata in accidente con una scirocce e una persona morta, 12 venite blessate. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRG-SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entre 10 anni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanti si inizia e viene ora in la fase dell'implementazione, per cui si è in dret momento di sordare la bacchetta, scrive l'interprese. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'Amministrazione e la fine mira è di presentare la primavera 2027 alla radunanza di delegadas e delegati in successore o in successore. Jean-Michel Cina resta fin l'ora in uffici. Per il presidente della Confederazione, l'intensità e la durata delle periodi di cellire è stata una sorpresa, come dice Guy Parmala, verso la Rundschau dell'SRF. Poi, se non si percepisce delle umidità del clima, l'intensità della cellire è tutta stata in shock. Questo shock può servire di iniziare nuovi progetti, ha detto Parmala in avanti. La Svizzera stoppia si prepara per future fasi di sicchiera, quelle vengono ad essere più frequenti che più baute. In Germania è una persona morta durante un fermo rezzi in un'ulteriore e venite blessata gravemente. Le due donne venite stucciate in una pianta strategiata. Els urit

0: Se stoppen celar mesiras concretas na nomna Trump, bitch. L'accentuesce dentant che era paiais che sustegnen vinevant l'Iran stoppen quinta con terribles conseguenzas economicas. E nus restein in l'America, als Stati Uniti han per la prima giada debit de passa curante billions dollars pie curante mili miliardas dollars. Ils debits en plica se dublats en ils devos diejons. Las mesiras per superare la pandemia de corona han cijunai una gronda part de l'augment de las expenses, plinoant aida reduccions de taia e de pli expenses per la segirtat sociale ed il provvediment de senedat con las cifras actuales del Ministeri de Finanzas mossen. Experts ed expertes avverteschen d'ine possible crise de debits, ja ils chains per ils debits de stadi monten eradunt ine comin billions dollars ad on. Il Sport, l'Equipe Nazionale Svizzera de Hockey de las Donas, è partita con successo in la Europe Hockey Tour. E la batte la Svezia a Kloten con 4-2. Il venerdì data l'Equipe contro la Finlandia e la Sonda contro la Cechia.
1: La meteo.
0: Oggi dati aura variabile con blers nivels e di plova di ne puspe. Arvon tutte nel sito del Grigion dati a referms urezis. Qui era dati maximalmente 27 gradi in surselva 24 e sotselva 25. In lentidine bassa dati 23 e nel Grigion centrale 22 gradi e nel Val Rhein a lentidine notte 19 gradi. Era il venerdì e si variabile per parte bleach, la fin dem de comenza l'ur con nivels dentant senza plievgia.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La prossima mia azzurra è Scodina de Quatiams dedicata alla musica con il Semperverde di Florian Ascht. El è se trasformaus del Strolli ad in Kershiu ad in canzone preferita che animesce ad acceptasse sez. Al microfono accompagna vos vinevaun l'Angela Hendry. Fa plagiai.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: RTL. Mia canzun preferida.
1: Ozzu dinosina canzun devart accepta sa sezza forza interna a libertat. Ina canzun ce l'es anima de bidescia restrenger de desser sa sezza a de di lacina via. E scins e forza auters a magari e solitaris.
2: Hallo, sono Manuela Sonder da Sterva. Ad accompagno oggi gli infanti, col pass da vacanza, giù coira, tigliarter, ad gli affici interessanti per me, da voi secre e da vostre scolisse. Il mio già vista musica è Sofia con la canzone Schmetterling. E cat gli affici un bel text, ad in mossa ci mincia carciang e individual, ad olassis calocs.
3: Ich schreibe dieses Lied, um dir zu sagen, dass ein Schmetterling doch auch nicht in den Käfig passt.

0: Dasha con Austin e è las ottimiasa a Florian Mondra quinta nus cecidat da nef.
1: Il presidente del Consiglio amministrativo della SAG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entro 10 giorni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanti si è iniziato e venuto nella fase dell'implementazione, per cui si è quel dritto momento su dalla bacchetta, scrive l'interpresa. La Regenza Grigione approva un progetto per la correzione del Ria della Molera delle Vishnanche dello Stalo Grono e Cama. La Regenza garantisce alle Vishnanche una contribuzione di 1,9 milioni di francs e il costo totale per il progetto in budgetato raggiunge 8,5 milioni di francs. La radunanza comunale di Andera approva un credito di 60 milioni francs per sviluppare in avanti il progetto per celur a distanza. Il credito definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Vishnanka scrive.
0: Grazie, Florian.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Oggi spetta aura variabla, con ben niblas di plova di Puspe. Ora va un total sit del Grigion dati e ferms urezis. A quera dati maximalmente 27 gradi, al surselva 24, all'Engia di Nebassa 23, dal Grigion Central 22, Genif gradi dati a Valrhein ed all'Engia di Nauta. E venerdì sai variabel a per part bletch, la fin di amna, letzen scheiva lu con niblas, d'antaun senza plevia.
2: RTR, dalla damau? Alla Saira.

0: L'album porta il titolo Hazel Eyes, un album uscì personale scuon mai. Al centro sta un'avventura, intimità, dentro un conflitto e sperdita. In una relazione che vive, che semida, che bigliadina sempre. El vedi dici studiavo vidal titolo Hazel Eyes, Pia Ailes Brins, segi in omaggi per suoi partenari, la fin finale segi qua un album romantic uscì Smith and Vers Spotify.
1: Ultimately, this is a romantic record, and it's an ode to my partner and my relationship, and so that's why I came to that title.
0: Smith vive bigge plea l'Engeltiara, mo ben als Stadis Uni, e lo fait spuselezzi con Christian Cowan, in designer de moda, ad elle semple mein Venti Rivals. La prima single dell'album, Hazel Eyes, è schon comparida Mai Gai o la nome.

0: Cura ch'el vegi schet quella canzun, vegi el bergiu a bergiu, el vegi el sentimento, vai spacciau sentire veta, senza vai scrivere in a tale canzun, surda din partenari. L'album segi tchauts con vairs instruments, guitarras, violinas, instruments de storz, clavecina, cors, musica schina ambracciada. Musica de vart al clic, de vai inflau al plaz, alla veta, alla conclusion, c'è è ina carezza complaina, sappi esser fragila.
1: Musica grigiuna. Der RTR.

Ella fece 3 edas ad Iamna Pilates, 2 edas sauti alla ballet, o la tradiu del magazine Harper's Bazaar. I sedi, si dice una voce che la sedi sa presentata sen tribuna, ella le si porge a cei dels fans per musa, con fece che la vedi sa un crescer per els. Al 2012 veve al star informau c'è la pitesci del sindrome stiff person in malsogna c'è cajuna convulsions e c'è las muscles vengen inflexibles. Da pilu oins viu da rar Céline Dion alla publicitat. Al mars, alla dec, c'è la festi vesci in comeback.

0: watching girls. Nel giovano, dare se sangue ma dire giù girl.
1: Non è più di già, non è più di già. Ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini, ci cammini,

0: Las novitats ter RTR.
1: La Regenza Grischuna prova in nuovo rampar per proteggere sorte in Val Masauc e Jean-Michel Cina dà giù il presidio della SRG SSR. E les nov al microfono Florian Mon. Bendi. La Regenza Grischuna prova in proiect per la correzione del RIA della Molera dalle Svisnanches dell'Ostalo Grono e Cama. La Regenza garantisce alle Svisnanches una contribuzione di 1,9 milioni di francs. Il scurs total per il proiect in budgetats raggiunge 8,5 milioni di francs. L'element centrale del proiect è in rampard deviazione che deve proteggere la frazione sorte. Povas vengono frenadas e manadas sotto il rampar ora ed en il lec orriont de Laual. La radunanza comunale de Tujec ha approvato un credit d'investizione de 9,1 milioni di francs per la sanazione dels biglietti della scuola Sedrun. Il credit stang veni approvato all'urna. La Svizzera exporta il fenadura d'un 10% de pli che il mais avant, come comunicesse l'Uffizio federale della Douane. Uscì Blair e la devosa giada veni exporta il mars 2025. Il devos mais avevano gli exports stagnà. L'Uffizio federale constatesse per il futuro era in sviluppo positivo degli exports. Il pli grande effect sin gli exports alla branche de pharma, l'ezza exportare ad un 25% di più che il mais avant. Se riduzits e nils imports il fanadur, quei per 2,8%. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entre 10 giorni in Uffizi. Il grande progetto di trasformazione in avanti si inizia e viene us in la fase di implementazione, per cui si è qui il dritto momento di surdare la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'amministrazione e la fine mira ed presentare la primavera 2027 alla radunanza de delegadas e delegats in successur o in successura. Cina resten fin l'ora en Uffizi. En la Germania è una persona morta durante un fermo urezzi in ulteriore e venite blessata greve main. Le due donne sono venite stuttate di una planta sradigiata. Il Zurezis anere tiesuna grons dons vide tiasas per part ail vent suflade vent in dir states. Patutiazen stats ils stadis federativs Hessen, Thüringen, Brandenburg, Bayern e Rheinland-Pfalz.
0: La meteo.
1: Od dati aura variabile con blers nivels e di plove di Nepuspe, orvan tote nel sit del grisun dati ferms Urezis. A quere dati maximalmen 27 grad en surselve 24 en sotselve 25. En lentidine basse dati 23 nel grisun central 22 grad ed en le Valrhein e lentidine note 19 grad.
0: Quai en stades las novità.

0: Les Humphreys Singers con Mexico. Schiljunsch, wie gesche nosse Schkadiola bedja, letzte Stadt a Quera. Nus mira ein tike gratulesche, judeg biendi, Irma Friburg hus Duin.
1: Jebein, biendi Natalia.
0: Angela.
1: Angela, perdoni,
0: ma dici che sei
1: nervosa. Io avevo semplice che sono da tras, perché che io avevo mia sora, Maria Vincenz, che sta di Quera, che comprende ciò, che si è tanto giunava l'onz, ad ella è scihusli, ad ella è da 3 metri scadiolas, a tanto che io sai, a ella un mai sorveniu in scadiolas, in suo anniversario di Radio Romontz.
0: Salut, Martinus Fech, Budjen, quella, a che ti avvisais de della Selnata Lezzi?
1: Io ti avviso la della tutto bien, che la della sta seuna, che la della gode, sia le excursioni che la fa, si canta tutto quello che la fa, e la sta di buscifero di arzonza un giuquera, a voner la di citron, e la gauda proprio, che la io sinti, buscifero assai, ve la sta fai una massa causas.
0: Marsch in massa. A vos weiss dich, al moment weiss vos grad de mirade de ufauns, u schetje vos duas weiss prüntig o de vaun le fiasta?
1: Ja, nus essen s'entupad, us alu alam vidau in a giantad, u in u plige, ja, stau flott. A chico, ston gibu, gabrela de gudi fia familia, a quisca la d'anturn, a fa in balet fia gi.
0: Quai divijain e nus dad RTR de della della Maria Vincenz de Quera. Scu guatio us vais deci, udinus savens, abudentir nus. Divijain de la tot, tot bien, sil si atonta ciunava l'anniversari. De vos un grazie pel telefon, a vina vaun in bide.
1: Ja, de vos etto bien du Quera, den grazie al se, ci abbe in bidine.
0: Adia.
1: Stai bain, merci.
2: La Cuppina. Presentado il bogna in giadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch

Er in Gövge ed in ultim tempi es a pitosch quiet in nos cecioses. L'una l'otter telefon d'occuai, ma hanno sono di una cinc propostas ci vengono fattas e fino a sono da inerne in ciudia la soluzione. Ma forse c'è oz es il di dels dis. In 7 minuti giovains nus per 150 francs in forma de bons.

sia stat, non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: E se vos esses prons, l'ora giuvainza.
1: Che chausses! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E l'ora giuzera in cinotte schwedles uraglias per stress cevazins?
2: La chausa può avere plires funzions. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può ins avere in da dens e da dora.
0: Ed un classiker vol dirci da quel guaffen già vaira vaira lunch in quist mond. No lo c'cient vainci vainci cinci trenta di un telefon provvede guadagnir il jackpot. Nus cominciamo con la prima proposta. RTR Natalia, buon dì.
3: Già è bien dì che ho evanzim de suai.
0: Allegra.
3: Io un provo con un codice.
0: Fitch simple, ha? Un codice. Doque già lunch es un classiker pel passatemp. Cudes se può leggere in stuve ed ora in urt. Il sì. Cudes non è però un displeggio.
3: Bien, grazie.
0: Fici che gente inoltre votti un bel dì. Adia. Nus provains in event. RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Je, bien dì, che ho duf de suai.
0: Allegra.
4: La bursa.
0: La bursa. Sei
4: forse durata. E la danza do.
0: Exact. Gianza ci sei ad un marciò, ora su una piazza, allora sei da d'or, in bottiglia sei da d'aint. Ha? La bursa, un classiker per pigliare con sels raps. La bursa, vos sui la lista, non c'è c'è in zots nernem, displeggia. Grazie, Fitch, un bel dì. Addio.
4: Ciao.
0: La borsa, vos sulla lista, proposta numero 3, venga ci, RTR Cecciose, Allegra.
5: Vieni qui, che è Amanda Belli, sta goni.
0: Don Amanda, vide ciò la penso.
5: Io faccio ciò, vide il smurzet.
0: Il...
5: Vesce clamorn.
0: Ah, il... Per me sono quei cluppers, il smurzet, eh?
5: Yeah.
0: Ah, quel sem direkt mein sulla lista du una manda. Besser nicht podi esser nu dera que però questa volta.
5: Sì,
0: yeah, no, è di un bel dì. Addio. Nos giants ter proposta 4. RTR Natalia ci al telefon.
6: Ge ben gi che brother vela.
0: Allegra.
6: Io vuoi per ciao vidi in radio.
0: Il radio. Il sonno è melor in urte, il sotter si stuve in cede fe, e un classiker e il radio va sulla lista. Non c'è in oz. Grazie a tutti. Un bel dì, addio. E ora c'è arrivato la nostra ultima proposta. RTR Gioce Ciosos ci prova scultim.
7: Qui sono niente streaming da te.
0: Buon dì, donna Nita. Con c'è provella oz?
7: C'è una pensata al termometro, dovrò per mettere da dentro quando c'è 8 da d'ora.
0: Mm-hmm. E c'è mosso il termometro di Cernezza che tu il mangi?
7: Adesso io non ho in giugno, non potessi dire.
0: Ah, ok. E la piglia semplicemente la meteo scuccia la vinga, mi dì non può dare in zesana. Il termometro displeggiava il mangi nerno, qui c'è cercia in zots. Grazie per il telefono e la proposta, un bel dì, addio. E se essens di mena al mainz in nostre 5 proposte, stipci eins in event e prova eins da mem der ciò.
1: Cecciauses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: La regenza prova in nov rampar per proteggere sorte en Val Mesauc e Jean-Michel Cina dat giu il presidi della SRG SSR. Ielas dies al microfono Florian Mon. Bendi. La Regenza Grischun approva un progetto per la correzione del RIA della Molera delle Svisnanche dello Stallo, Grono e Cama. La Regenza garantisce alle Svisnanche una contribuzione di 1,9 milioni di francs. Il costo totale per il progetto è budgetato a 8,5 milioni di francs. L'element centrale del progetto è un rampart di deviazione che deve proteggere la frizione sorte. Boves vengono frenate e emanate so del rampart ora ed è il legge oriund della UAL. La radunanza comunale di Tujetscha approva un credit d'investizione di 9,1 milioni di francs per la sanazione dei bagnetti della scuola Sedrun. Il credit viene approvato all'urna. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entro 10 giorni in uffici. Il grand progetto di trasformazione in avanti si è iniziato e viene in la fase di implementazione. Per cui sai è quel il dret momento di sordare la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'amministrazione alla fine mira e da presentare la primavera 2027 alla radunanza delle delegate e dei delegati in successore o in successore. Cina resta fin l'ora in uffici. La Svizzera esporta il fenadur ad un 10% de pli che il mais avant, che comunicesse l'Uffizio federale della Douane. Usci Blair e la devose già da venire esportata il mars 2025, il devos mais avevano gli export stagnati. L'Uffizio federale concettesse per il futuro era in sviluppo positivo degli export. Il più grande effetto in gli export alla branche de farma lezza exporta radunt 25% de pli che il mais avant. Se reduciz in gli import il fanadur quei per 2,8%. Sventer che il presidente americano ha scorso il manevro comunabile con la Corea del Sud, freuna la Corea del Nord le speranze per discorsi diretti. La riduzione del manevro na media ne godvi del carattere aggressivo di quel di Kim Yo-jong, la sora del potentato Kim Jong-un. In a deterabit contact tra Washington e Pyongyang, Donald Trump de l'altra vart conferma di voler si incontrare in questo on con Kim Jong-un.
0: La meteo.
1: Od dati aura variabile con Blairs Nivels di Plovadine Puspe Orvantot e nel sito del Grigiun dati era ferm su Rezis. El venerdì si variabile per part Blech la fin demne comenza l'ora con Nivels d'entant senza plievge.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La Gövge der RTR il di in ucenus uns occupains con tips e tricks e dort uns occupains nus con un problem c'è un persuasa bgers de nus em. Sai quei il tasche del mincedì o er accesa eintis cerschuots a vopper cables. Depi de quels in pochs minuts al microfon per vos Natalia Weber. Bundi!

0: Las 10:15 der RTR.
1: RTR, Tipps e Tricks per Vus.
0: Es un giro che l'uno l'auter o el problem. Da tener orden ils cables. Cables da charger il telefonin, il laptop, la camera, boxa da musica e ci se eia ci ci sdo tuad ence per cables. Oz ens occupans us precis con quel problem. Cu es fa orden cu la salata de cables. Nossa redactura Lara Kaching o cerciò l'uno l'auter tip. Giuste tips fich simples che spo punto fer con roba, ci so già accesa senza ci so da dire comprer X in lö in una butia roba più speziale. Lara, raquintens, c'è isu che per tips, scusa fer orden quels cables ci tenga l'ora un po' orden?
2: Ja, ein Set drauf wie Bovia. Also, eine Idee fürs Deprender in einer Rolle Vita, der Pupi der Toilette. Und dann quella, sind ins Mette 3 oder 4 Kabels. Und etwas la Rusna, nicht simple mein Enturn la Rolle. Etwas la Rusna, tingen dann tig meglier, eludati in eine Gine Salate de Kabels. Cica aus bo plage, da duvra in einer Rolle brinne, lungusa. Qualsa è colorale Rolle, nicht a cassiz, c'è cool.
0: Ah, so schöne Rolle Röse con Glitzer, sei so schon ein Gentlement in der Schuhe. Tut ihnen forse auch schöne Rolle de Certun no Ding, was eine schöne Lönge oder no Lotter, die simple meinst, ma, quisch no per Schwaden, was a propi, c'è gente per Variantes.
2: Die Idee in der Sekunde, nun nade mein Sorta ils Kabels con Gummis de Kavels. Es schier sind simple mein Ligian zusammen ils Kabels, e du stahls sperrin lauter el Truquet, nini a Schkattler de Kalsais Vita, e lu tegnen je.
0: Nos vens però in Lorenzo un altro problema con il cable, also quel sogno per parte un po' più sensibile, also quel sogno che d'una der ciolo, remi forse ein X un sciarpin, non un charge più in un direct, il contatto interrompe, c'è da si fare in un caso?
2: Già, se il cable ha un pin scarp, ni cargan bu prendere ciò che ti e in se budget comprendi il cable, lo sanno in prendere in tec pupide da ca e mettere un turn il cable, leone quel scarp hai. Schia tegna il cable in tic pligic e di stues ebu pleda quel contact interrot.
0: O forse già fer quei ora vend ens cel sciarpe e loro spo proteger punto per ce quei nu capita. C'è in scienze per variantes?
2: Già, in altra variante che trovo in tic pligic, ed non è fece sempla, hai da prendere in strom e ti lia in tocca quel e lo mettere in turn il cable per stabilizzare quel. Il meglio tagliando il strom a scelta lunga via e metto in turn il cable e taccalo vid londra il strom con pupide da ca.
0: Also forse se vuoi sapere che l'uno l'otter straminde baver de plastic, quel ci non c'è più se in bottiglia e non si vuole essere nerna più drover per baver, non si può drover per vos cables. Naturalmente si può d'una comprare qualcosa oder de quals guaffens ci sun fats per tenere orden o per proteggere els cables, ma scu ci nos vains udia con un poin e creativitet a so salvir vair abgers de nos cables e tenere orden. Di mena, se giais giustas in toaleta e vzais, vos vais usch una rolla, vöda, nabiterela, metiela ter vos cables e tenere orden.

0: individu.
1: George Ezra con Budapest e da Budapest in a vos in Grischun.
2: Il Challenger.
3: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com.
1: Oggi weiss, vos la terza ultima chance da dire a guardare il Deutsche Theater 1799 rivolte e la cadì a Mustè. Ed è un gio a Liber ci veng presentò per la clostra da Mustè comenza la sera alles oggi. E l'ora vessens a Zuz anche un teater un po' in più speziell. Il Deutsche de Sod e Theater Hinterbergen es inspirò dell'artist Jacques Guidon ci weiss festeggiò quist'anzianonentecingevel anniversari. Sper il Deutsche de Sode Theater, dopo allora era in un'exposizione col nom Wandel hinter den Bergen. Tutto quello che questa sera il Cesa Gregori a Zuz a partire dalla sera la Zoc.
2: Il Challenger.
3: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com

0: Alex Warren con Passenger ed es de Gensa Sündes.
1: RTR Impuls.
0: E nus prolungin so sence un po' in l'estate italiana, ma pilains cum gio della stet, quei quels impuls, cio quei da oz per vus, da Hanna Fluri.
2: El cies su mia suia memz il sum briva. Mies ciammes scendides a solai. A dretta una duona più veglia ci legge un cudur sul venter. Ella porta un ciappè con un rim large ci zuoglie la vista. Una scela blova de metal menge giù verso il flum. La luce clarente da bonura cerezza mies masellas. L'aier pera o se fin. Scuscia il di fisence plaio in una vetta da vatta, ci protegge della clarità ci segue. E guard vi sul flum ci passa. Usche puressen passer püsses ures senza ce bades. Se ven a pezza am lasci schlischer gio e lova freida. Ella am brancla, frascia e lama. Pitschnes perlas dova culen sur mia corp, curce turn da mia bagn. Er sent una grande pesch. Pütart un caffè freddo tal kiosk. Els laschen ir Radio Italia. Ed eppil cun gio della stet.
1: Impulse.

RTR in Giovgens Mezzdì in 3 minuti e mezzo is les undes. Finta les novitets da quenche musica da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Las novitats der RTR.
1: Trais novs triebs de lufs en il Grischun e la regenza prova in rampar per proteggere sorte in Val Mesauc. E la sendisce al microfono e Florian Mon. Bendi. En il Grischun dati trais novs triebs de lufs. Dalla comunicazione del Centun hai la sorveglianza de chiaccia constata in de quels in territori della Vischnanca de Zernetz, in auters in territori della Vischnanca de Schuel ed in terz in la regione Mantogna-Heinzenberg. Quel de Zernetz hai almain trais lufins a Schuel cinch e quel de Mantogna dus lufins. La Redenza Grischun approva un progetto per la correzione del Ria della Molera, delle Vischnanches dell'Ostalo, Grono e Cama. La Redenza garantisce alle Vischnanches una contribuzione di 1,9 milioni di francs. Il costo totale per il progetto è budgetato a radond 8,5 milioni di francs. L'element centrale del progetto è un rampar di deviazione che deve proteggere la frizione sorte. Boves vengono frenate e manate sotto il rampar ora ed è nel legge oriund de Laual. La radunanza comunale di Tujec ha approvato un credit d'investizione di 9,1 milioni di francs per la sanazione dei baiets della scuola Sedrun. Il credit viene approvato all'urna. La popolazione svizzera è cresciuta l'anno passato per 0,8% sin bun 9,1 milioni di persone. Tenor l'Ufficio federale per statistiche cresce la popolazione in avanti, tentant main ferm che il devozons. La ragione sai che main persone sono immigrate in Svizzera ed è nel medem moment ein depliras bandunale Svizzera. La vedicina media crescita, intanto dati da pli persone sur si sono da 5 anni, che talas sot vegn. Il neerlandais Max Verstappen prolungesce ses contract con Red Bull Racing fin 2030, quoi comunicesce il team della Formula 1. Verstappen parte per il 2016 per Red Bull da guadagnare 71 courses e 4 diadas il campionati. Il contratto attuale va fin questa stagione a divenire speculare da voi mai se Max Verstappen abbandona Red Bull.
2: La meteo.
1: Ho dato ora variabile con Blairs Nivels a di plova di ne puspe. Orvon tutte nel sit del Grischun dati era ferms Orezis. Il venerdì si era variabile per part Blech, la fin demna comincia l'ora anche con Nivels, tentant senza plievge.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Questa steht, wenn sie uns fatti un piccin giro d'Italia, nos dens a Genua e nos dens a Napoli. E questa effne è sens enci nota in Italia, ma lo in uci nuven di scuria betaliem. In uci a que es o disus in questa mezz'ora al microfono per vos Natalia Weber.
2: Uscia, tu nella stat.
4: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: La lingua rumäntscha tuotscha in grischun. Es pudess creier. Nun es però del tuot correct. In Italia, il vicinanza de Bozen veng erdiscuria rumäntsch, il ladin delles Dolomites. Bar 30.000 persunas discuoren quella lingua e las nu discuoren be ma bain centener. Quisco, cugnuschenza crei tuots. Ah, la canzone c'è la lingua della mamma Esther, non scuotere un imni. Dopo 100 anni combattono i ladini per la loro lingua, ed è un po' scuotere noi, 5 valli, 5 differenti idiomi, ed essi vogliono unire per avere più forza, perché la politica non sostiene proprio.
1: Il mio desiderio è che tornino tutte ad una, con una politica compagna per tutte, che possono votare tutte le 5 valli un rappresentante ladino. Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Oscea Fausto Menardi di Ornissa. Ci vive ad un pezzo e ci sgiavisce appunto un politico per tutte le 5 valls. RTR ha fatto la visita alle 5 valls ladines ed è allora sto al studio della RAI Ladigna. Spadir il RTR dels Ladins terels.
2: Perché voglio stare fuori che la nostra trasmissione ha di dare la Valedes a se conoscere anche di Eles. I Badiocci hanno imparato a conoscere Fassa, Fassa hanno imparato a conoscere Gardena, Fodoma hanno imparato a conoscere Mingoldut, ognuno ha il suo idioma. E questo è un gran valore.
0: Belle di Tiers, la chef redattore della RAI Ladigna, la Cecilia Mazzel. Ella tradisce quanto importante ciò che è per lei di avere un'emittura di radio e televisione. E da più delle Dolomites, Odissus, o se mince di qui Stefano Cotter nus radio, fazais in televisione e potais l'esercizio per nus online. Per esempio, scuce ven cugino in una chiesa storica o scuce un artista de sculpture lavora giù terrez. Tutte le avventure delle Dolomites già usa per voi da leggere, tedlir e guardir su rtr.ch.

Musica grischuna up in the sky. E ci do da dire ozzelciel.ora, quei udissus lo registra in 6 minuti, sieve las novitiz.

0: E già è stoles 11 metz, Florian Monzo ci ci dà da nof.
1: En il Grischun dati treis novs triebs de Lufs, tenor Kommunikation del Centun ai la surveillanza de Chiaccia constatà in de quels in territori della Vischnanca de Zranetz, in autos in territori della Vischnanca de Schuol ed in terz in la region Mantogna-Heinzenberg. La popolazione svizzera cresce dell'an passato per 0,8%, sind bun 9,1 milioni di persone. Tenor l'Uffici federale per statistica, cresce la popolazione vinevant, dentant main ferm kills de vos ons. La regione sai che main persone sein immigrades in Svizzera ed in medem moment ein de pliras bandunale Svizzera. E la Svizzera esporta il fenadurre d'un 10% di più che il mese avant, come comunicasse l'Uffizio federale della Duana. Usci Blair e la Davosa già avevano esportato il mars 2025 e il Davos mais avevano gli export stagnà.
2: La meteo.
0: Oggi dopo c'è un po' di tutto, da ora variabile con geras, nuvole e plovere di una ciò che è impostato al sud del Grischun. L'anno plova che è ben alla dopo è ferms orizis con tempeste e ferms vents. Da mem è l'ora coverta di plova per la grande parte del Grischun. Verso sera dopo però l'ora già c'è un pesclerides no del vest. Oggi è in cevaira ciò, a cui è fin 27 gros, da mem può essere per la giacca di schis, da mem dopo è in cevaira di schis. Gross.

0: Tenes con grazia e da se giainza d'arciò un po' son viedi.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia del vich in la regione.
0: Qui Stefano Giovanni sul Kikeri seis duas votes al di Sergio Queche Gabi de Gonda sun nempe mince di in un otter lö per giuver il Kikeri seis e dots sun in lö ci porge de pü cube hockey sun glatsch nempe et vo e els tunen fic incentos de lö in uce el sun Sergio e Gabi in nua precis esses.
3: Hallo, nous ist uns das Museum der Sport, ein Museum, das dokumentiert die Historie und die Schwilup des Sport am Viren. Eben Sperrhockey sind Glatscher, Sport der Bobskis, Stadals, nous was ein Pokal, die Turfreas.
4: Schkertoles.
3: Ja, kann auch schon viel Bank, das Museum ist Christiana Benz Parolini, grazie viel, bei deinem SRK auch sind im Museum. Ich fa schon grande Impression, dass der Kotrant der Historie ci dokumentesch il Success del Club de Hockey da Tavo, il Success da Paola Cola, c'è usan da Schilio Angla, Exposition Speziale, Andre Zambül, Christiana Benz. Schuel per vos da der Kotrant in Kelly.
5: Ma Coliacum blera lavur, ma blera passion per la roba.
3: Passion per curatar in tal museum.
5: Sì, ma qua è una roba che non fa in per sé, c'è una roba da cor. Non va in non fa in qua semplicemente insegnar paiaz e hai ris bler lavur ma i far bler plagiar.
3: Il belle i dati da guadagnare se c'è onsti il kick riseis. La domanda è Kant, dati il da guadagnare per Christiana Benz, era o managea avant i fis schon bel da?
4: De feine buna raccolta.
3: Al manc schible punts sco Simon Lemmo fa.
4: Precis.
3: Oggi, non spruagno, udar, ci capeta?
4: Exact. Osa... Io ci vis il bien clic.
5: Grazie.
4: Una fortuna.
3: Chi criseis sem viadi? Tavo Platz e Tavo Clavadel on il madem numero postal.
5: Na.
4: Correct.
3: Finan dismela personas per de fermant il pausadi Heidiland.
5: Dismila. Hai.
3: Correct. Paulacola e Arno del Curto en dalla maneba anada.
5: Na.
4: Correct.
3: Il club da hockey da Tavo o aduna giui alla Coppa Spengler.
5: Na.
4: Correct.
3: An grigion dat il Cater Parks Naturals Regionals.
5: Sì.
4: Correct.
3: Tavo dat il Sperre Museum da Sporter in Museum della Patria.
4: Heimat Museum.
5: Ah, ok.
4: Cioè, Jelena, sì. Correct.
3: Il Teletext dat il in forma da app.
5: No.
4: Fliu.
3: Ken Jäger è il nome da Denjuider di Club da Hockey da Tavo.
5: Sì.
4: Correct.
3: Il sets principal da Porsche zaccata a Minca.
5: Kajanik.
3: Elton John, è sto in edda come member da Genesis.
4: Elton John è per Genesis. Era Elton John in edda Genesis?
5: No.
4: Correct!
3: Ok, tempo. Tempo. Tempo di Franks. Ganz William Tears, Gabi.
4: Also, bumo in punkt di Franks. Das war in a buona raccolta. Also, nous venn giù 10 pretensions con Christiana Benz Parolini e da quellas 10 a ella dominiau oggi.
3: Cordiale
4: Also, come in quel museo, ma sai, Kaul, aber nous venn usa grad unser venium in Pergaz, Pi, Kaul. Grazie al fece. Ci vanno sbusso via, forse. Il teletext dati veramente in forma di applicazione sul telefonino. Okay. Ah, beh, sto busso via tutto della vita.
5: Appunto.
4: E ci vanno usando giù.
5: E allora non hai mince tanti in clet al splets, forse.
4: Ah,
5: sai?
4: Beh, qui altre intake, ne vedi queste differenze.
5: Differenze.
4: Grandius!
3: Ma oggi è oggi.
5: Hai, appunto.
3: Oggi è scusi, un lemo, io faccio...
4: È super!
5: Quel riaraus, per il momento giusto.
3: E Simon...
4: E la c'è il che vede là, e le tenevo da viare qui a quera. Non è se non fin col giù, ma non stai in un intico tirbus, Christiana Benz Parolini, perché sentire la canzone «De stress e zian» discorrendo in te che insieme sur da quel grandius liuk che noi essere c'è la vostra volontaria che vos figlia è. Io dono per il momento grado una voce, ti Natalia, un grazie, a su din lupus per più tard.
0: E allora, fanno precisco e c'è Gabi a dit, te l'era stress e zian.

0: Gevus, Lois, RTR, Oz, emission speziale al Kikeri Sis de Viadis, che vos vesu di un essen Oz a Tavau. Oz, vom jetzt die essen, steigt hier Simon Lem. Lem, wenn facci lau al Kikeri Sis, wenn siult con el, also interessen uns serendi in Tec Piedaul, el Museum de Sport dun Viren, bi am jetzt al Vic, el Mercau de Tavau, vis-à-vis a mi, quella che cura Tesha, anzemen con seu partenari Andrea Guller, quest Museum de Sport dun Viren. Christiane, en prima linea, gran grazie a fitch. Vos esses vigni giù de vossa Giamona, si pisce, e la medarba, spela medarbeiz, ad esses apposta vigni giù cau per nus, per accoglier nus el Museum dun Viren. Al mond de skis, al mond de hockey, al mond de patinaggi artistic, quei tot cau a vos curatais quai. C'è monta quai per vos mirada quai, propi curar quai, c'è lavur con peglia quai.
1: Ma quai è sfic different. No vain quella roba ci desaduna in del museum, ma i desaduna da c'è da mudar al ci schlilla gli otto nove in più. E loro vain così exposizioni speciales e quai è osso c'è no vain una. Se posso dire qua, da André Zambiel, dal hockeyaner mondiale, Melder ci dà, e a Tavoi, una fitch simpatica persona, quel ha dato a disposizione sia roba che tu non vedi, tu vedi bei den grandi Pokals, che ci sorvegnano in televisione, ma tutta quella roba, da trofei e roba che sorvegnano in tutta la loro carriera, sono davvero qui nel nostro museo.
0: Mm-hmm. Also, quella esposizione speciale, quella è bia miez, quel cor di questo museo. Come è questo da contraha con Andres Bühlmann?
1: Ambühl.
0: Ambühl, pardon. Andres Ambühl. Come è quasi sia vetta da sportista, quel tutto cao. Cosa è stato da contrattare con lui?
1: Ma quello era molto semplice. Quello è restato una scena persona modesta, simple, e non vanno domandare il festo qua. Loro hanno detto, ma cena è da fare? Loro vanno a dire, ma darti roba, ci disportai da fermo al cor. E qua è il fatto, e qua poteva scrivere a delle, qua è stato molto semplice da comunicare.
0: Fece non complicato con Andres Ambühl. A te è vero, ma in cause che fanno pialgellina, senza patrace, vede sia carriera, propri grandiosi momenti, biale trofee, biale plica, quel che io personalmente vai spicciare. Ossia, voi avete la vernissaggio in giugno. Cosa è questo? Se venite a chi era qua?
1: Qua era, non vanno invitati, c'era plera gli altri, dunque questi avevano meritato ad essere invitati, ed è stato molto bello, e è venuto a una. E allora è il primo tutto il plato per salutare e ringraziare che l'ha messo a disposizione sia roba, perché noi non possiamo pagare di lui. E allora lui aveva giusto un giorno avanti fatto la Hall of Fame e là ha detto in quel discorso che l'ha detto «Ich fühle mich ganz klein». E ha cominciato il discorso a dire Andres, jetzt fühle ich mich ganz klein. C'è qua der Fitch important, da til fara sa vairce. No, es un forza, es Fitch superbis da vaira del qui.
0: In Sente Christiana, vus es es buper nu, schon varga trentons, tier quei museum, della partida, se gi quei en differentes posizions archivara, es es auna dina, vus archivais tot in enorm archiv, quest tata si ferma cora vus, vus se ves declaraca o si bain, osa, quel museo mi ha viaggiato per fine a Dien. A Dien, il martedì, alla GFG, mentre le 4 mesi tocca le 6 mesi. Chi sono quelle persone che vengono e hanno interesse?
1: Ma, Elis, dirì, sarà dall'età di tutte le differenze. Ossia, se non va in quiz di Andrei, sarà da più ci vengono le giovani. Asso, qua speraina era. Perché c'è proprio altro che la gioventù conosce ad Andrei. e a Bueli, o nos Bueli. E per quai speraina ci vengen mai schlöse, halt schon, il museum es museum, o c'è tu scien la cultura o nua. E loro halt blers dicen, il museum es blemait la polvra da per tutti. E quai, veramente non es al dret pensar.
0: A quai cau ebo al cas. Perché in quel museo io vedo il Boghin Purl, che è tutto bellezza e trilogia, ed è effetti interessante, è veramente in rivista, è la storia, è il vergau, ed è il presente con quella esposizione di Andres Almbühl. Non scusate, è proprio di venire, perché è effetti informativo, è effetti divertente, ed è semplicemente in scazzi, che vuoi svegliare a stiamo esponere di Andres Almbühl. Mm-hmm.
1: Qua è so scenas. Non sperain ci vengono a pruno gli altri.
0: A cui sperain us è. Cristiana Benz Parolini, vine von, bia plage en tot vostro lavoro, per quel che vus fies verma in grande lavoro volontaria cao, insieme con vies partenari Andrea Guller e Deadel in Carcelit. Ad insomma, un grazie al fecce che vus ves più temps per nus, de vini giuda, vies mises, a musa a nus. Wie das Museum dem Wiernen.
1: Qua war eine Fahrt fitch fitchient. Grazie. Und war ein Gusch, da wo du es. Grazie.
0: Nus e. A Natalia, nus dein an a vos, da maun es a nus la da maun baul, lu sitir Otto Heini, si siat, a dein kun el al kikerisis, a dir sper, al kassenti so nus in tegs guizis, zut la dette pai, per kuken nus la grein fitch, da vini si sitir Otto a da al biendi kul kikerisis.
2: Grazie
0: a te, Natalia.
2: Gabi e naturalmente di Vigenza, Gabi e da Sergio. Allora, buon viedi per l'ultima etappa da mem, allora, l'insmetz di scoprim su Siat der Otto Heini e Zieveles Undes, allora, direct da Sumvic.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic, in la regione.

Giovanotti ed Alfa, buon vento in 5 minuti las dudas, giavus buon appetit. Anna Selina Quinter surpiglia l'ora USA per il magazzino da mezzodì. Noi siamo in squadra alle 12:30 per le gratulazioni da RTR. Mio nome è Natalia Weber, un bel sur mezzodì e fin sieva. Cominci a scelta una canzone per voi, quella vende Patent Oxner con Ludmilla.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ielas 12 ad 8 da mezzodì finiamo un po' statistica dels lufs el grischun della popolazione svizzera, dels exports ed imports in Svizzera e del sport della seconda etappa del Swiss Epic al duo Ramon Schwedriberandun ed Andrin Beli resten alla testa. Co io ed els in quell'etappa udis lu alla fin del magazzin. Al microfono è Anna-Selina Quinter in bimezzodì. El Grischun dati treis novs trops de lufs. Las novitats cun Erwin Kedoff.
2: Tenor comunicazion dal Gentun e la sorveglianza da Ciaccia constata in de quels trieps sin territori della Vischnanca de Zernetz, in auter sin territori della Vischnanca de Schuol ed in terz in la regiun Mantogna, Heinzeberg. Il triep de Zernetz aia almain treis lufins, quel de Schuol cinc e quel de Mantogna dus. L'ovra elettrica del Cantun Sozilvania EVN sa participescia con 24% vit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia in importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'invierno e per gidare a contanger las finamiras dal clima. La EVN argumentesce questi ingaggi in l'Engiadina con il fatto di bec avercità in l'agen in cesta provvedimento in lieu adatta per in ovra solare alpina. Dall'ovra da Samedene l'EVN persvadì che la saia il miglior implante fotovoltaico alpin dalla Svizzera.
1: A con quai resta in gestione in palancao nazionale la popolazione svizzera cresce ad Epiveia.
2: La popolazione svizzera è cresciuta l'anno passato per 0,8% sin bun 9,1 milioni di persone. Tenor l'Ufficio federale per statistica cresce la popolazione vin avant, tentant main ferm kils da vosons. La ragion saia che main personas sain immigrades in Svizzera ed in il medem moment aien da pliras banduna nos paiais. La vegliadecna media è crescida in tant dati da pli persunas sur 65 ons che talas sot 20 ons. E per restar ter cifras e statisticas, il Fenadura la Svizzera exportara dont 10% da pli il mais avant. Suenter che gli export erano stagnati da vos mais, constatesce l'Ufficio federale de douane in svilup positiv per il futur. Il pli grand effect sin ils exports agi la branja da farma. Lezza a exportar adunt 25% de pli il mais avant. Ils imports per contra ens a reduzits il fanadur per 2,8%. Per l'envien che vin si diresce la Svizzera da pli gas. In caso de besin poela retraer gas che ven transportada la Francia tras la Svizzera vers l'Italia. Qua comunicesce l'Ufficio federale per il provvedimento economic dal paiais. La Svizzera setza na po bec arcunar gas ed è avvisada completamente in imports de gas e capacitats d'arcunar dall'exterior. Actual main en ils arcuns de gas de l'UE implenits sot la media. La tiers giunan tensions geopolitiques auts prets per gas e mal segirtats sin la fiera d'energia.
1: A con quai unter in a novitat od il mondo del sport.
2: Il pilot de Formula 1 l'olandais Max Verstappen prolungesce ses contract con Red Bull Racing en fin il 2030. Quai a ses team comunicà. Il Davos Temperiadine puspe vegni specula che il pudessi abbandonare l'equipa per la quale il parte da P il 2016. Con Red Bull ha Verstappen guadagnà 70 corsa e davanta 4 giadas campion mondial. Questa stagione è l'ang mai stasi som il podest, ma dal Gran Premio dell'Ungheria è il davanta second.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: La natura, un in che faccio male al venter, soprattutto dell'agricoltura, mema scegli eri da Zionadina, quai è in Svizzera francese.
3: Das ist l'extrême catastrophe, c'est le désert.
1: In desaster sco en in desiert a scheisse di el plaun per migliorar la situazione e veniu realizzau in del Spigrons projekt de Schua en Svizzera. A natira fascinesce surtot novas scuvrides, per exempel schins anfla tutta nina bia exemplars di una spezia che jaci ne main periclitada, capitau el Park Ela cun la scinumnada Senf Blauschiller Sandbine.
3: Ja, also es ist ein außergewöhnlicher Fund und es ist wirklich eine kleine Sensation. Und eben vor vielleicht 20 Jahren hat man das letzte Mal so viele Weibchen miteinander gesehen.

0: Oggi fin 22 gradi, in Surselva 20 fin 24 ed in la regione da Quira 27 gradi. Erda Meunes, da quintare con Nivels, Uradis e Durizis, versaira dentantera con singulas fases da soleil. La temperatura cessa marcantamain a Quira venida mai un mopli 18 gradi, sonda 22 gradi.
1: La stad 2026, ina cun de biaras ondas de calira, a neu che la scicira dominava, se capesce a quella conseguenzas essi l'agricultura, en special tra els producents de legums. Schei ameme pauc aua, lu cresce pauc ninuot. En biaras regiuns vem per quegi dau suenter cun indrez de Schua. E la Svizzera franzosa, pi exact e la regiun denter al lag de Neuchâtel a Payern, ven os realizau indels pigons projekts de la Svizzera. Als details a Adrianke Martin.
2: Aua. Pils biars de nus in a causa che se capesce de se setz. Arver la spina ed ella culla viedò per lavare isti, cugenà, fa la duscia, ni bugnà las flures e liert. Mo la midada del clima procura etter nus per in a midada. Per toccades directamain c'hai plova mi mia pauc a l'agricultura. Quai senten per exempel las pures dils purs e la broa in a regiun Fritschaivla e gliost dil lag de Neuchâtel. In der Dels ei Joël Terrain, Produzent de Truffels el Südwest de Payern. Quelkel Wese sind sie er, blei in Zummerbuadel, en Steil de Calles Verdes, Tiara Clarbrina e Calles per grande Part Seckes.
3: Das ist l'extrem
4: Katastrophe. Quelkeu ei la Katastrophe absoluta. Jesch koi in desiert. Con Schip ins Truffels fanns boin Rekar finanzial koi ökonomik boin rentabels.
3: Ökonomikman rentable.
2: E pilver. In Steil den Tiers Puschels porten les Frasches mo Singuls Truffels. Sie speronze schei per quai in Projekt gigantic che duaire tre aua or di lag de Neuchâtel. In Projekt che prevese in reit de Bijels de bunamain 150 Kilometers. Actualmein il pligron Projekt de quai gener en tot la Svizzera. Circa 170 purs sostegnen la reit planisada col num Aro Broa.
4: Per nous diventa quai indispensabel per compensar totes les restriccions e schemons de retre aua dels floms che nous avoin actualmein. Schemons che van in vigur ad ine pi baule stegiun. A con quai se vessen us compensar in tec la munconza de daua ter nostras culturas.
2: Mo in tal projekt a e su prezi. Konkret kuste la realizzazion de la reit de Schua a Robroa 63 milions francs. Mince mai in Tierz porten ils Buchs, ils Kantons Fribourg e Watt, schoele Konfederation. In Semillant, den Ton in Bienton Plipin in Dritz de Schua, existe ja la Region de Coudrefin, dentre il lag de Neuchâtel e quel de Murten. Cheo sigli dil pur Joël Bonny, spritzil che nun daua il bletsch desiderau en in gron arch sin sies caglias.
5: Ça vient du lac.
6: L'aua vegnò del lac, vegn messa sot pressiun entre as pumpas, transportada tras bijels, arriva cauta la machina de bugnà, a vegn spritzada con quel canun sil fons.
5: Par ce canon.
2: El spetje per quai eina buna raccolta de truffels uon. Il crutsch vit la causa. Ils cuosts per quai system de Schua ein considerables, declara Joël Bonny.
6: Il Schua costa fet bia. Grob costa mai un pau de pli che mille francs per di ad eient autos graus car. Ad esche joc sei un gran sforz. 24 ore se di, si ha diese di amna a quei os dia de picciun amnes. E schon fet stentus.
5: C'est très pénible.
2: Per el ai l'indrez de Schua, per quai ebo in remiedi universal, che schlige tot ils problems. Ai sagge semplemein in agit fitch prezius, en temps de gronda schicira. Sen in tal agit, sto siu collega Joël Terrain, è un spicciai moment. Sche tot les vischneunkes per tocades daten lu lisch verda, san les lavours per la reit de Schua a Robroa, en tschaiver en traisons.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: O se schwelt es alles du de gemetz, speresche weis podi gedair un bun genter, ter nus es a temp per las gratulaziuns, nus vain sur mia posta per treis jubilares, quelles survingen ose ils saluts d'anniversari. Mio nom Natalia Weber, belce stais con nus. E noi possiamo congratulare a Silvia Keller, di Masain Cresta, che festeggia il 43° anniversario. Per lei è scritto questo. Cera Silvia, gratulis de cor e giavis tutto il bien, sanadat a un beal G. Deman è il stress con il teatro Kraftwerk a fin. Besi Maria. La Maria es giavuja la Dolly Parton con Jolene per gratulir a la Silvia Keller pel 43°.

Le Dolly Parton con Jolene per gratulir a Silvia Keller de Masain Cresta per sia 43esivel anniversari. Maria Vincenz de Cuira festaggia a sia 75esivel. Ella survint duas gratulazions. Prüna es ni scrit quisca. Cara sora Maria, sinti una talezzi de sia tonte ciun, gratulain a ti cordialmein e giovisain a ti tut mo il bien. Che ti agis a un bia pligé con fatis viadis e da di a cantà. Nos giovisain in bellezia gida fiasta e senza vase con in ni lauter. Quais giovis vengen en nom da tia famiglia e da tes fradiuns con partenaris. Car salits en nom da tots, tiu fra, Moritz e Marisa. E l'ora ho quenciato una seconda gratulazione. Cara Maria, già 71 ons il temps sgola. Io lesso il cordial ma ingratulà in biala fiasta giovigià e biars ons aunc possies allegrà e possies aunc cantà el cor erlöser ed il cor canziamo biars ons. Cantà mantin giufna. Salit de quera il clau. In Osterlines per la giubilare, la Cappella Oberalp insieme con Los Paraguayos. Buenos días, Paraguay!

Nos vans poder gratulera Maria Vincenz de Cuira per setente cingivel, cula chapella Oberalp e dils Los Paraguayos. Buenos dias, Paraguay. Loro quencedo una gratulazion, na, moment, nos vans cu prima incinota de turnir in vos, per ciccia, la Maria Vincenz urbing era incia nostra cupina e qui della Irma Friburghus e la ho telefonò a Zimbunura per gratulare a sia sora Maria per settente cingivel tramitans fic gugend era incia la cupina. Ossa, potenza continuir ter Mariusla Jacomet de Rabius e la fistaggia sia 109 anniversari per ella ho quedo la seguente gratulazione. Cara tata, nos giovijain a ti de tot cor mo il meglier sin natalezi. Nos giovijain a ti oravon tot buona sanadat e contentientia cumplaina. Gauda ti udi e lai irbain cuntai. Speronza ascianus angude bia ons cuntai. Seligrain sin in bien gentade maun cuntai. Car saliz, Angela e Werner. E per la giubilare de Rabius, docu osa Helene Fischer con Atemlos durch die Nacht.

La Helene Fischer, atemlos durch die Nacht, oz in Regal de Musica, ci va a Rabius, der la Mariuschla Iacomet, e la festaggia sia 809 anniversari. Las lingias de telefon sono a partir dat uasa aviertas, se vesses eren ci gugente gratulera qualcun nütze gela chance, fe una surpresa, fe un plagiar, e gratulé via RTR, che potreste fare con telefonare al 0800 20 25 30, e l'ora era in cedere a vigere un touch musica, o se scrivete un simple WhatsApp al 079 200 7007.

0: Ed es ja schwelte il telefon a Sklinjo. Lender wie es Anita parli de scuola, allegra.
1: Allegra.
0: Duas gratulaziuns, sì. Ola.
1: Hai, mies figlies, rumblines. Elle me gratulas, gevirast o torpun, sandat o stuna, e desiro se bain in avans cofinosa. Quantis mies giuis? Quantis perciana? Parle e Ramona Simeon. Also un la Ramona staio Unterbech e Jana is a Rheinfelden.
0: Dimene tutte due sbanduno l'engedina.
1: Hai.
0: Lasciani vince ten in crescer.
1: Ma qua ne posso dire mai di me mi stat, hai.
0: Allora, speranza ci pen però oggi mince che ci dare un bel anniversario alle due gemelle, al 42esimo e nostre lines per elle, il cormes da strada Martina con il creatur della Lium. Grazie Don Anita per il telefono, di un bel sera mezzodì.
1: Bel di.
0: Addio.

0: Per gratulare alle gemelle Gianna Parli e Ramona Simeonci, festeggiano il 42° anniversario, vendendo il Cormas da Strada Martina con il creatur della Lium. E la prossima gratulazione è già pronta. Vem del signor Giuseppe De Rungs da Luzern. Buonasera.
1: Buonasera. Tu, Giava. E allora, se vediamo il fra Adolf De Rungs, sono Voseli, che è stato morito, padrus, tu bien in avanti non, tu bien e dende è un gude is de vogis de Bialaura e Lunezia. La canzone ai caccia gis. Tu bien Giavigia si de Luciano Giuseppe Sepple Ursi Adrian e Alexandra.
0: Nostra Lines, la canzone Giovigede, grazie per il telefono e bel 7 mezzo di. Adia!
1: Sì, adia!

il cor viril lumnez ed era quisca con ai caccia gis. Per Adolf de Rungsa Voldelli ci festaggia sia non intunivel anniversari. In 2 minuti is l'una, las lins de telefon in event aviertas per vossas gratulazions. 0800 20 25 30 o scrivere un WhatsApp al 0079 200 70 07.

Savessi tedler minchedi Aaron Asteria con Holy Water. L'una e sette minuti e se nuzzagentia l'ultima chance de gratulare qualcun nascimentier. To questi sorvengono nostre gratulazioni e la chance de guadagnare due entreggi spalboni in giardina e se rende di mene in se giusta double de feroce un plagiare.

0: Mike and the Mechanics, another cup of coffee. E crai, c'è vengo se Airplay metti un'otta per un caffè. Ed esempio già lunedì un quarto, gratulazione se non ho capito in giugno. Noi siamo ben da regalare i bons del buon angelino a scuola. E ripenso non si fa in scuola oz uscia. Anita parli di scuola o telefono per gratulare a sias gemelles. Gianna parli e Ramona Simeon, ci fai stati nel 42 Sevel. Elles nu vivan tuttas duas na più in Engiadina e da penso nostra metà in sa quists duas bons a Danita parli e ella po quals loro dir a sies figlias cur ci vengan a fer la visita.
1: RTR, las gratulazions.
0: Tente mia vart, ci vi giusenche tuts un bel seve mezzdì. Mia nom Natalia Weber, nus in sudins in otra volta.
1: Il suente mezzdì tar RTR. Cun sempre velz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Adina de pli trieps de Louvs en il Grischun e Barandum Beli resten alla testa dal classament general del Swiss Epic. I gelles duas, mio nom, Erwin Kedouf, ben veni. En il Grischun dati treis novs trieps de Louvs. Tenor comunicazion dal Chantun haja la surveglianza da Chacha constata in de quels trieps sin territori de la Vischnanca de Zernetz, in auter sin territori de la Vischnanca de Schuol ed in terz in la regiun Mantogna-Heinzenberg. Il triep de Zernetz haja almain treis lufins, quel de Schuol cinch e quel de Mantogna dus. L'ovra elettrica del Canton Sud Silvania, EVN, sa participesce con 24% vit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia in importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'invierno e per gidare a contanger le sfinamiras dal clima. La EVN argumentesce questi engagi in l'Engiadina con il fatto di aver avverciata in l'agen in ces de provvediment in lieu adatta per in ovra solare alpina. Dall'ovra de Sameden è l'EVN persvadì che la saia il meglio implant fotovoltaico alpin della Svizzera. L'Union Sindicale Svizzera è persuenter da aumentare la taglia simpli valur per finanziare la tredijavla renta d'AVS. In una radunanza straordinaria da delegadas e delegats a ella prendi la parola GEA per la faccenda che veni il 29 de novembre avanti il Pevel. Con auzar la taglia simpli valur venia vin avantre partida ners dagli aut che fadia meglier tartals che fadia ampli pauc. La tiers deriven mo 60% delle entrate simpli valur de consumentes e consumentes privats. L'augment della taglia simpli valur è dispitaivel. Critikers din che quei fissia non social e chi per tutte persone con entrades pli basses. Dalla corsa da velo de montagna Swiss Epic e il duo romansch Fadri Barandun Andrin Beli veniots ociavel con in retard de bunine minute e meses in ils victurs Mark Pritzen dell'Africa del Sud ed il Schweizer Felix Steli. Per vida Laura alla ruta stu venir scursanide de 55 sin 24 kilometers. En il classament general meinen ils dus indigens Barandum Beli Ancadine con in avantage da passa 30 minutes sin il secunds, il italian Fabian Rabensteiner ed il Schweizer Casey Saus.
2: La meteo.
1: Oze si magari surtrac con uradis e con sont in il sit per part ferms urizis, local era con granella e soffels da stempra. En il Sursees vegni des doc fin 22 grads, en Surselva vegn fin 24 ed en la regiun da Quira 27 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nur che la musica è da già.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per il sindicat svizzer se l'augment della taglia simpli valur in possevla dat adattata per finanziare la tredijavla renta d'AVS. E la posta ha fatto più o meno due giade stante con Dojnsko avanti in nome. Negli erano strais, mio nome era Vincadov, benvenuti. L'Unione Sindicale Svizzera è persuenter d'augmentare la taglia simpli valur per finanziare la tredijavla renta d'AVS. In una radunanza extraordinaria de delegadas e delegazza el prendi la parola GEA per la faccenda che veni il 29 de novembre avanti il Pieval. Con alzar la taglia simpli valur venia vin avanti repartida ners dagli eut che fadia meglier tartals che fadia pli pauc. La tiers derivien mo 60% dallas entradas simpli valur de consumentas e consumenz privats. L'augment della taglia simpli valur è di spitaivel. Critikers din che quae fissia non social e che tocce persunas con entradas pli bassas. Per migliorare la situazione degli aut pensionada pretende l'Unione Sindicale Svizzera dentant era che le cassas de pension distribuiscen in a tredijavla renta. Las rentas novas saien nomnada main stadas il 2024 15% pli bassas che il 2015. Da sper saia la stette la cassa de pension finanzial main bain. Plin avant pretende l'Union Sindicale in chains minimal de 3% in capital de vegliadecina. Da quai duen 2% formar il chains minimal per propi, entant che il 3% due venir valitasco per cent da recuperazion. La Posta Svizzera ha realizzato in prim mezz on in godoin de 139 milions francs, radont 65 milions de pli che l'on passa. Il motivs principals per questo augment, la clientela ha espedi 5,6% de pli pacchets e las facentes dalla postfinance en marchades bain. Intanto che la posta accentuesce d'ustuair far quest gudogn per poter garantire il provvedimento da base, critichesce il sindicat Sindicom mesires de sparn per il personal e la riduzione dal service public. L'ovra elettrica del Canton Sozilvania, EVN, sa participesce con 24% vit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia un'importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'invierno e per gidare a contangere le sfinamiras dal clima. La EVN argumentesce questi ingaggi in l'Engiadina con il fatto di becca vercetà in l'agen in questo provvedimento in lieu adatta per un'ovra solare alpina. Dall'ovra di Sameden è l'EVN persuadì che la sia il miglior implant fotovoltaico alpino della Svizzera.
2: La meteo.
1: Da meunes ide quintar con nivels, uradis e durizis, versaira tentantere con singulas fases da soleil. La temperatura cessa marcantamein a cui revenida meumo pli 12 grads, sonda 22 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Seppervertz, Scovrides e Hits. Musica non-stop.

musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per Tai.

0: las novitats ter RTR.
1: Per il sindicat svizzers e l'augment della taglia simpli valur in una possibile data adattata per finanziare la tredigiavla renta d'AVS ed er le casse di pensione dove si impagare in una tredigiavla renta. Il è le squatter, mio nome è Erwin Kedov. Benvenuti. L'Unione Sindicale Svizzera è per suenter d'augmentare la taglia simpli valur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. D'una radunanza extraordinaria da delegadas e delegats ha ella prendil la parola GEA per la facente che vegni il 29 novembre avanti il Pieval. Con alzare la taglia simpli valur vegna vin avanti partida ners dagli aut che fadia meglio tra tals che fadia pli pauc. La TIRS deriva mo 60% delle entrate simpli valur de consumentes e consumenti privati. L'augment della taglia simpli valur è di spitaevel. Criticers din che coefficie non social e che tutte persone con entrate pli basses. Per migliorare la situazione degli aut pensionati, pretende l'Unione Sindicale Svizzera, dentant che era le casse di pensione distribuisce in una tredigiavla renta. Le rente nuove saien nominate mai in stade il 2024, 15% pli basse che il 2015. Da sper giaia finanziale mai bain con le casse di pensione. Plin avant pretende l'Unione Sindicale in chains minimal de 3% in capital de Vegliadecna. Da quai du ein 2% formar il chains minimal per propi, entant che il 3% du ein ir valitaj co percent da recuperazione. La Posta Svizzera ha realizzato in primmez on in gudoin de 139 milions francs, radont 65 milions de pli che l'on passa. Il motiv principale per questo aumento la clientela ha spedito 5,6% di più pacchetti e le facenti della postfinanza e di marciare bene. Intanto che la posta accentuisce da stuare fare questo guadagno per poter garantire il provvedimento di base, critica il sindicato Sindicom misure di risparmio per il personale e la riduzione del servizio pubblico.
0: La meteo.
1: Da meuna si da quintar con nivels, uradis ed urizis, versaira dentante era con singulas fases da soleil. La temperatura cessa marcantamain, a cui revegni da meun mo pli des 12 grads, sonda 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sind l'autostrada A3 di Jai Colonos tranta Rotenbrunnen e rechen au la ponte in direzione nord. Il è da quintar con infin 30 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Ich couvridas.
3: I confess I love you.
2: Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ellas tschun, finanzas statan al centro questa sera, in paquet de spagn del mercau de cuera per Vesa, de spagnia et la scola bilingua. Al sindicat Schweizer sustegnen in augment de la taia simpli valeta per finanziare la tredijavla renta d'AVS ad ellas cassas de pensione duen pagà in a tredijavla renta. A la posta Schweizer fa de pli gudogne. De pli udis, el magazin, al microfon a Janis Lina Quinter, in a biala sera. Oggi alla Vischnonca de Tavau pubblicau si un nuovo concept de traffic pel VEF, le novità con Erwin Kedoff.
2: Tavau vuol ridurre il caos de traffic durante il Forum Mondiale d'Economia. Per questo intent introduce la Vischnonca a partire dal 2028 in Schumont da Gerard Temporar. Da l'indisdì fin gievge es i molu bi da cerar trastavau con lubiencias specialas che in conson reservadas agli aut indigena e da furniturs. Taxis e limousines na dascem bec cursar. En il medem moment ven il traffic public extendi trant rauter con trens de noc della via Fiarrettica. La regenza cantonala e la suprastanza da Tavau han già approvà il nov concept.
1: La China va a portare exports svizzers in altre vie che gli Stati Uniti.
2: Se gli exports svizzers verso la China non vengono struspli a dar dazi in l'avenir. Il due paesi hanno terminato lur contractivas davart co-optimare la convegna de commerci liber. Il contract doi anche venir sottoscritto quest'on, che il Departement Federal per Economia comunica. L'Unione Sindicale Svizzera è persuenta ad aumentare la taglia simpli valur per finanziare la tredijavla renta d'AVS. Di una radunanza straordinaria da delegadas e delegats ha ella prendi la parola GEA per la faccenda che veni il 29 de novembre avanti il Pieval. Con alzare la taglia simpli valur venia vin avanti e partita ners dagli eut che fa dia meglier tra tals che fa dia ampli pauc. La tiers derivien mo 60% dalle entrate simpli valur da consumentas e consumenti privats. L'augment dalla taglia simpli valur è di spitaivel, criticers din che quae fissia non social e che tutte persone con entrate pli bassas. Per migliorare la situazione degli aut pensionati pretende l'Unione Sindicale Svizzera dentant che era le casse di pensione distribuiscono in a tredijavla renta. Le rente nuove saiano nominate mai in stata il 2024 15% pli basses che il 2015. Da spergiaia finanziale mai in bain con le casse di pensione. Plinavant pretende l'Unione Sindicale in chains minimal da 3% in capital da Vegliadecina. Da quai do ein 2% formar il chains minimal per propi, entant che il 3% do avvenir valetage co percent da recuperazione. La Posta Svizzera ha realizzato in prima zona in godoin da 139 milioni francs, radont 65 milioni da pli che l'on passa. Il motiv principale per questo aumento la clientela ha spedito 5,6% di più pacchetti e le facenze della post-finance e marciate bain. Intanto che la posta accentuisce di stuare fare questo codogno per poter garantire il provvedimento da base, critica il sindicato Sindicom mesures da sparen per il personale e la riduzione del servizio pubblico.
0: RTL Il magazin della Saira.
1: Ai dovevi spernau a cuera, a quei è sin don a cuast della scuola bilingua, cioè che procura per critica.
3: E a quei tas quei don preda in salu mosis ons, aso romanch, quei quei tiu tup, po bien.
4: A mai pare si don.
5: Ci viene degna puspe spernia se il don a cost dallas linguas minoritari senti canton grigiung.
6: E ven limitau gli access a scizion purgidas che crodan, quei ei propi bo buonas novitats per quella purgida.
1: Ad apropo lungats minoritars, nus mene cortina d'ampezzo per mra, co è stat cul idiom ladin ampezzan?
7: No ladin, questo l'è il gross problem. A politica no vo.
1: in dels problems del ampezan la politica che s'engage bu pa idiom. De pli udisco gist suenter vondati in sguard. Si Laura.
0: La meteo.
2: Da meunes i da quintar cun nivels, uradis e durezis, versaira dentandera cun singulas fasas da soleil. La temperatura cessa marcanta main. A quire vegni mopli des 12 grads, sonda 22 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonas trant Rotenbrunnen e rechenau la ponte in direcziun nord. Jeda quintar cun enfin 20 minutes da pli temp. Da viadi.
1: Il mercato di Quera vuole inegare più spernia. Già lanciata dall'Amna era quei veniu in conoscente con un messaggio al Parlamento. Oggi alla superstanza presentau il pacchetto che vuole discargare le finanze. Dentro l'autor due veniu spernau della formazione, più precisa delle classi bilingue. Se il scalim superiore, due insomma più da in istruzione italiana ni remoncia. A quai che è una critica. Prisca Bondi con i dettagli.
4: Nadine instruzione bilingue ple el stelem superior. Don Ramonsch sco italian due tenor als plans della superstanza da quera mo ple da ella scoletta a primara. La region Spagna. En tot Spagna quera radon 121 mili francs a don con strihala progida bilingue italiana a Ramonsch sel stelem superior. Tenor Patrick De Giacomi, el responsabel per les scoles e la superstanza da Quera, vegen els stiu pesaggio, nou a striha.
7: Auf der anderen Seite müssten wir allen etwas wegnehmen. Wir müssten zum Beispiel das Angebot der betreuten Hausaufgabenstunde streichen. Wir müssten die Kinder heimschicken, wenn die Lehrperson ausfällt, wo wir jetzt Stellvertretungen zahlen. Also da haben wir eine Abwägung müssen machen. Tun wir es für alle verschlechtern oder tun wir für wenige eine Verschlechterung machen in einem Bereich, wo wir gesetzlich auch nicht müssen.
4: Ein paar älter wird Patrick Collette, der Präsident der Union Ramonsche, quere la Situation. Er wird schon kapieren, per mesieres de Spagn, aber die wenige inja de ple Spagnaus in dona Kost de las Minoritats, sei in Problem. In Problem wird evident.
5: Ok, tre mince romanci ci può dar risposta senza a quella domanda, al pipag romanci ci viene instruire, pipag son fans ci discorrono romanci. Spert ci la nostra cultura del nostro linguaggio romanzo svanesce.
4: Attualmente ne cedien 20 scolares e scolares la purgida bilingue romanzo e la superiore. A quella purgida consiste de facto de due lezioni art figurativ per romanzo. Autres roms per romanzo, ni per fin romanzo sco rom, dati bec. Uscete Patrick De Giacomi relativesce e.
7: Also, wir müssen ehrlich sagen, das Angebot bei der Deutsch-Romanisch auf der Sekundarstufe 1 ist nie richtig zu fliegen gekommen. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, ob die zwei Lektionen, bildnerisches Gestalten, jetzt, ob man da noch von einem Angebot an immersive Sprachförderung reden kann, wo den Namen verdient.
4: Les scolares dels scolars de la superiore bilingue, che hanno del reminent gradiu 800 mils de quales dos lezions, apprezieschen de furton la purgi de Ramoncha.
3: Io quittel kai super, che nu savein er i vina vond endler.

0: chi veva mema paucs scolarets. Ossa di la domanda d'Anton Puspe s'augmentada in ticket ad l'Marciau, vevi di un permets da Puspe Arvri in a seconda scoletta, si des a vonda scolarets. Quai è con le misure previste per gli più possibili. Ed è quai, critica Patrick Collet.
1: Ci sono più annunci che vanno, che è il normale d'ombra di una scolina, in stoglion c'è per selectare chi dà c'è la scolina e chi dà c'è bene la scolina. E la fin finale è il che è una sorta di discriminazione da legno, non dall'altro.
0: A naturalmente critica abbiamo l'Unione Ramoncia Quera che la purgida viene riducita, ma ben è la Lia Ramoncia a suo segretario generale Andreas Gabriel, an poca capienza per le misure.
2: Non è senza stai che il mercato di Quera vuol inagare più spegnate le scuole bilingue e gli accessi ogni limitato ad una purgida croda se il scalem superiore quei propri buone novità per quella purgida. E è in una purgida la capitale trilingua del canton Grigion, quei ha un gran effetto segnale ad il mercato sez pretende che sia importante che gli agenti quei al suo contenere in auter e sto è svela priorità duida a buoni spegnate come in Grigion.
0: C'è che è chiaro, un corso è tutto quello in sbocci che vengono discutati e decidi del Parlamento Quera. A tutto nord, allo è un alpievel al Davos Plaid in capitolo. A tocca in lui combattono la Lia all'Unione Ramoncia Quera e insieme con l'Unione Teciale Italiana pro Grigioni Italiano per la purgida bilingua e le scuole di Quera.
3: Prisca Bondia rapportau. El paquet per discargare le finanze va in tot per 16 milioni di francs, in svol per l'ina spernia 10 milioni e per l'altra prender en 6 milioni di pli. Previu, a esper spergnata la formazione e dal sala taies in immobilies de 0,1 in impromil reduzi la temperatura e els bonys a spergnata il mantenimento. Il Museum d'Art del Grigion dati due nuove esposizioni d'artisti grigions. Perlina da Thomas Hirschhorn, che ha creato un atlas sur de ses de vos leuti chun cantons. Per l'altra da Jules Spinach, che meina tras il entir plon del Museum d'Art muose fotografies che tematizzeschen la surveillanza. C'è che specchia sa Milena Bassin.
4: Io potrei dire che l'art de duas de tavo è stata in le nuove esposizioni del Museum d'Art del Grigion. Thomas Hirschhorn è nascito a Berna e cresciò su a tavo. Dopo bot 50 anni sto el però a Paris scu artist e precis le ovres d'arte quels anni ho el messo insieme in un'esposizione. In sie tut egen Atlas der Vita.
5: Atlas oder mein Atlas, wo ich mich zurechtfinde oder wo ich einem kann erklären kann, so ist es gewesen, oder das habe ich so versucht. So etwas ist es. Es ist in dem Sinn nicht eine Anthologie, sondern tatsächlich ein Versuch, eine Dynamik oder jetzt eine Energie oder eine Laufrichtung aufzuzeigen.
4: Ils Visitators e les Visitators, die schreiben im Museum d'Art, wetten in diversen Stänzes, Tables, Neires oder Certun e fem un vie di tres la vita artistica de Thomas Hirschhorn. Sün quelle sunt tacede sü pagines de sie scudes de notizces, chartes u disegns. Mince tebla quinte qualciosa singul, ma l'intera storia u la vita dell'artista si sente novans, es inclege bei cun guarder tuad les 45 tebles.
5: Die Arbeiten habe ich immer aufbewahrt in meinem Atelier, die habe ich noch nie ausgestellt gehabt, und da habe ich einfach gefunden, okay, das ist jetzt einfach eine Form, wo ich die Arbeiten zeigen kann, die Sinn macht für mich im Ganzen. Weil einzelne so Einzelzeigen für mich nicht einen Sinn gemacht. Und dann habe ich einfach gefunden, wenn ich jetzt den Atlas habe, das macht für mich einen Sinn.
4: Eine der primären Tables muss zum Beispiel die Chartes von Amida Berlin und Ella Paris aus einem Schritt wie die noch. Ich war per Opinionspolitikers, per Pissers, mehr per Choses del Mincedi, per Exempel, c'è Paste de Dainz Celdrova. Thomas Hirschhorn ha exposto si art durante sia carriera, trenta roter a Venezia, Sao Paulo, New York, Shanghai e St. Petersburg. Uessa va in l'exposizione col nom Mai Atlas, Musee de Acuira, torna di mena in sia patria. Parallel muss er un autre de Tavo, Jules Spinach sia exposizione de fotografies, un'opera personale che scuvresce a gerda la personalità dell'artista.
6: Man könnte fast sagen, Mai Atlas 2, oder? Von dem her heisst es schon etwas. Natürlich, es ist eine Überblicksausstellung. Und

0: Chattare una plaza da parcar? Bot impossible. Chattare una maisa libera per riantar? Be con fortuna. Butias con noms da nome da pom. Il turism dominescia las vies. Cortina d'Ampezzo, un dal zunix lösi in gioci agnule dusiadas di Olympics. Uniada dal 1956 e quest inverno dal 2026. E bot, ci vesnule traisiadas dal 1944 dire ir previs. Ma a causa della seconda guerra mondiale sono questi nuzzi annullati. 5.500 abitanti e abitanti a Cortina d'Ampezzo, 1 milione per notazioni l'on, redond 40.000 asti per un Nadal. Elsa Zardini, la presidente dell'Unione dei Ladins d'Ampezzo.
1: Questa è ben una benedizione per il lavoro, ma le può una maledizione per il nostro lengazzo. Perché che da noi, in sera scores, non si può insegnare la lingua ladina.
0: Una benedizione ordvista turistica è una maledizione per la lingua. Causa il personale italiano e la gastronomia non viene istruito ladin in scuola, ma qui non è l'unico motivo.
1: Cortina d'Ampezzo, luogo importante turisticamente, il non in seduto il mondo conosciuto, la da esse per forza Veneto. Veneto, no ladin. Questo è il grosso problema. A politica no vo.
0: La regione di Veneto non mostra interesse per sostenere ladin ad un pezzo. La politica non vuole, dice Elsa Zardini. C'è qua iso c'è? Alla Sladin ci dovevi constatare al Zius Olympics d'inverno quest'anno. Previsto era che res hanno una piattaforma per rappresentare, c'è i res vengono nominati in plezzo ufficiali. Ma capita non è se noi, tenore Elsa Zardini. In un escroda neanche un plet. Causa quai han demonstrato la ladins apezzans e picciavi dalla chiasas la tradizionale bandiera ladina con le tre colors blau, alp e vert. Radont cinque banderas d'eran visibles. Elsa Zardini.
1: Tutti i giornalisti venute se domanda c'è bandiera, motivazione di questa bandiera e hanno fatto più di 100 interviste BBC, CNN, giapponesi di ogni razza che sa interessare la cultura, ma perché noi abbiamo messo fuori la nostra bandiera.
0: Le medie hanno un grande interesse, BBC, CNN e altri. Tutti hanno domandato perché questa bandiera, ma il più di tutto è stato Zardini che la politica non ha reagito in quai. Tornando sulle vie stagite. Giorgia Vielmo e Giacomo Giacobbi, due persone che lavorano a Cortina d'Ampezzo di 40 anni e vengono mince di la folla degli ozzi in via.
2: Sì, alcune volte, però ad agosto sicuramente, e qui addirittura non si riesce a camminare, però è bello, a me piace molto.
3: Ogni tanto c'è un eccesso di turismo, però dobbiamo anche pensare che il turismo è anche una fonte economica, è una fonte di cultura, di conoscenza, di civiltà e di popoli.
0: La servante in una bar, Giorgia Vielmo e Giacomo Giacobbi, sottostricciano l'importanza del turismo. A Cortina d'Ampezzo è il turismo quella pozza economica. Qua invece la politica uscì. Il sostegno per una lingua ladina non è stato man, ma la presidente del Sladin, Elsa Zardini, non dà su.
1: No. Ambizione anche in Sisoen, di portare in ante il lingazzo, la cultura e tutto quel che è. Questo è un algo che mi dà forza.
0: Con motivazione e forza a portare in avanti la lingua e cultura ladina. Combatter per les rets del Sladins d'Ampezzo.
4: Ecco, vos istau de quei magazzin de questa sera. Erwin Cadova preparau presentau vos les novitats. Samuel Sosai è staus responsables pels contents. Miu nome è Anna-Selina Quinter. Sil curren, stais adina tornus la pagina rtr.ch. Los veis etet laun in agatut nos magazzins. Acau continuesci lucul sport Swiss Epic. Stat tornus sil program la proxima mesura in ura tocan la sise micicas bis vos restais co vinvon a nossa compagnia co musica da Luan con Avenir.

0: Ulls dal Sport.
1: Swiss Epic, die Nummer 2, era Ortsbuspei im Bienstart, et im Bien die Perel, et du verdrieberen dun et Andrin Beli. Sie ist auch der Mörder ein paar Pifetsch, ke el in prima Etappe del Semvenisco Chavels el Arrivada, resten els auch Nadine a la testa del Klassement General el Trico Melen. La seconda Etappe era pure la Prävision de Laura reduzida, quei da Chuncontachuns in 24 Kilometers, kun Pertenz all'arrivata da Lapon. A Scheia eri piuttosto in un'etappa un po' più plata, non chiamava soprattutto per fare tempo a quei AE al team del RTR con Pirina e Rolf Beli fatti. Els han fatti in sei silpo d'est ad avvenì scottirz all'arrivata. Roman Dobler a cinciau con els.
2: Ante il bello della seconda etappa era il team RTR con Rolf e Pirina Beli cominciò e con un po' pluvia. O sei al sud per fortuna grande ed era un'etappa ridotta da 55 su 24 km in sé un sprint e voi ci trivizzi con terzo in il bot. Cosa stato in questi 24 km, Rolf?
3: Ieri è stato un speciale, altri abbiamo aggradato, ma tutti un po' in sì. Stortes, il Kies, non c'è nessuno, non essere attento. Con quella tensione, il vice di Bever, il Juaul era alto, pretenzioso, fece bleccia, soppia crappa, regista, ma l'avevo seguito su entra Pierina, la lingua aveva posto umerale, o semplicemente su entra Pierina.
2: Tutto il centro con la prima tappa, proprio al per roller in parentesi, hai cosa smetti in, se iniziate un'etappa?
4: Già, noi siamo proprio senza squicciotti, proprio per ciò che è importante venire a Transbein senza incaps. Già, lui si vende sentire bene, va bene, noi siamo in un ritmo. Già, da scesi io ho proprio pulito bene.
2: E alla fine è perfino un po' una sorpresa che ho citato sulla lista di ranks terzo.
3: Allora, è veramente una sorpresa per quel che è aggradato. Meno sa che men buscibia il vivo gen men senzia den giu a borge in terz platz prendin sen tram in bugene
1: Rolf Pirina Belli del team RTR ken oz vini scottierza la rivada da lo categoria mixed al classement general en els vini sin platz 4 scheia a quei con in distanza on de circa in minuta sil podest.

0: Todisch von der Sis Eisi als Swiss Epic Germala on Peron Fanatikers e Fanatrikers de Mountainbike el Canton Grischun. Nella partenza de quella corsa extrema van bumo profis, mo bene Mountainbikers de Hobby ambizionai. Mo tutina, jei boi ne corsa per mincina mincina. Mo boi in ne corsa extrema, sur ciundis, cum bia kilometers, bia metters differenza d'altezia sin trots a trails per part pulit pretensius. Per l'emprema ga insomma alla partenza ai retto Raffaener. E anterior, hoca Jan Engedines ca lavura oz per la Federazione de Hockey Internazionale. Adel va alla partenza con una fine mira, fanse c'è per una buona causa. Insieme con il suo collega Lucas Steiger in atriore giocatore di rugby, rimnen els danes per la Fondazione Agit de Sport Schweizer. Andreas Wieland si vive già oggi la seconda etapa a Lapone con Reto Raffaener.
1: Reto Raffaener, due di cinque etappe in Dominiades, come vai al Swiss Epic?
2: Sono un po' stengel, ma... Tip top, wenn es nur kurz, ma dur, seconde Etappe. Und das, wenn es dem da rekuperiert, finde ich, der Mem ist pickelhart.
1: Zusammen mit Lukas Steiger, so in der seconde Etappe, wo es pudi real arrivada, also ich fa plaisir.
2: Ja, ich fa super plaisir. Alle sind Rugby-Spieler, ein Hockeyaner, Teamsport. Es wäre meins, lavorieren sie zusammen. Lassen sie ein paar von dir, Eltieren. Curcella fa dia e a tir sbada schont un buon team
1: i con mountain bike ai auter che da rugby ni da hockey dati tutine che una comparazione
2: no essenza 25 skills de pus con tutti gli altri forse na ideal no wenn sieht giants are right for impact per due fondazioni per i fans er per giovani anche sport sporthilfe alani kinderhospiz Questa mattina avevamo già 15.000 francs insieme per queste due fondazioni e questa è naturalmente una bella motivazione.
1: Le vedesti, quella è stata la motivazione che si è detto, prendi in parte quella corsa estrema, questa Swiss Epic proprio per Rimnadanes. Fai una corsa per una buona causa.
2: Per una buona causa e noi avevamo un team da 6 persone che sono super un'effe per noi, fisio, meccaniker. Era un che fa tutto il mangiare, la mia mamma, la mia famiglia, è una bella cosa.
1: A Cunzone, Bishin sa fa quei che a casa, vuoi essere scherzisi che a Lapone, quei vostra patria, non conoscisi quella regione, e in vantaggio ne è grande emozione, sai, o metri avanti.
2: Fece grande emozione, 500 metri da qua sono cresciuti, e è bellissimo essere qua. Piz mezzem, veri così, 15 volte, è fantastico essere qua.
1: Motutina, rimna quels danes con una corsa tal extrema, quei 10 km, i estrende minita quels danes?
2: Ma no, wenn decis avanti un ander fer, dosse wenn's, tutti due wenn's schont, ed ecco rai per 6 skills. Fa training proprio veramente per il mountainbike, e non der veramente a duso per ir col mountainbike, ed è dit un ander training e c'è va facenza. Ma ecco rai da me, me le due etappe da vos. Es tut eigentlich schon. Sie weiß, Jambes um Jawas und Passchangel, sie weiß, Billiard schon.
1: Wo es dort vor 10 Kilos, der Mami vor so Bullstips, ideal, Pericul Mountainbike, wo die ein Zintag bei Pacific, den Tonnen Giu, lo machst du
2: el
1: Velo.
2: Lukas, der Rugby-Spieler, alles wäre meins, viel Bein da dir in Jo, bei der Linie. Per ir in Süß, um ein bisschen fort, nur die Reihe. Und Chef, wäre meins ein buon Teamwork.
1: Adossa, ci affidiamo per se ricreare, per essere da me un po' più toffi dalla partenza blu per quella terza etapa.
2: E noi abbiamo un bel rituale, adesso abbiamo per l'ausfare, 15 minuti, e poi abbiamo il bull davanti alla mia chiesa, l'ova è 5-6 gradi, restano 15 minuti e poi da me messo da ciofit.
1: In gada a mai più Swiss Epic, non si vede forse da routine, che si vede forse fino a vanno, è un altro progetto per Rimnadanes in quella forma.
2: E non so, è da parlare con la mia famiglia, questo è un impact per tutti. Lucas e il meccanico, che scuola già da Andorra Epic e Cape Epic. E noi abbiamo con motivazione, abbiamo la flagga da South Africa, forse 2028-2029, ma è da guardare con la mia famiglia, perché l'impact per tutta la famiglia è un grande.
0: Schei anterior giugador de hockey en Gidinès Reto Raffainer che partuen al Swiss Epic quai per Rimna Dnes per la Fundazione Agit de Sport Schweizer.
3: Ein Puls, ein Puls, der Sport.

0: di der RTL.
1: Oz cun ur sin cadi. El Grischun dati 3 novs trops de lufs, cun quei vivono sa 14 trops el Grischun. In el triep Giarsinom, sil territorio de Zernez, letz agis il mens 3 cagneuls. Il triep Madlein, entorn scuol, agis il mens 1 ed il triep Mantogna agis il mens 2 cagneuls, scrive gli uffici da caccia. Ils dus trops el Engiadina ha il cantun scuvritg cun observaziuns dils guardia caccia e quel de la Mantogna cun una trappla fotografica. Sorte survinda pli protecziun. La Regenza ha approvau in proiect alla Svischneuncas dallo stallo Grono e Cama per proteggere meglio la fracziun Sorte da Bovas. Il canton se partecipesce con 1,9 milioni vid il proiect de 2,1 milioni francs. Previu esi da corrigere il ria de la Molera e in sistem da dargun sur Sorte. Culas malauras dil 2024 eran quels isuro avevan faci na bova de liet cassa trau parts da Sorte e nua che 2 personas eran mortas. Las personas evacuadas dalle cesuras specie una dina da savi tornare in lur casas. Las obras elettricas del canton Sozilvania e VN se participation vid l'ovra solara alpina a Samedan, quella montia in importante contribuzione al provvedimento con elettricità durante l'invern e per contonger las fina miras del clima. La EVN s'engaja e l'Engiadina per quel che l'agis in seu territorio in egin liuga da tau per in ovra solara. L'ovra da Samedan segi il miglior implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera, scrive la EVN. E mo per veda pliev già van els bikers totina al Swiss Epic. La seconda tappa da dots è d'antogni da reduzida. Il start è più a bustaus il pass del Bernina, mo ben alla punt. E la ruta è stata 24 km in stile da Ciungontaciun. Ad el classement general menen Vinavon, Fadri Barandun ed Andrin Beli e salven il Maio Jaune. Varga 3 minuti savon Fabian Rabensteiner e Casey South. Gudegnau l'etappa da dots an denton Mark Pritzen e Felix Steli. La terza etapa da Damaun è riduzita da 204 sin 61 km e meina dalla Pun a Navos alla Pun e Bua Tavau. Si lungi il tema sparoz, Jeff Jassira, Jeff Javis Leon, in Abiala Serata.
2: Sera, sinundas, remonches, iei dus vergau alla sis. Las previdas masiras de Spagna del Mercau de Quera han in effect si la scola bilingua, si il scalem superior, duei bopli da in instruccion remoncia in italiana. A quei, che giù una critica.
3: Io qui tasco e don, preda in salu mo sis ons, aso remoncia, quel quei tiu tup, po bien.
4: A mai paresi don.
5: Ci viene degna più spernea se il donna cost dalle lingue minoritarie senti canton Grischun.
6: E ven limitato gli accessi, se sono pugide che crodan, quei è proprio buona novità per quella pugida.
2: Details de pli reaktion sin quella possibile mi dado di sus quella prossima mesura al microfono per vous. Anna Selina Quinter, ci vediamo la bella sera.

Con I Can See Clearly Now, al marcau de Quera vol inega de pli spernia. Già lanciata da Liamna era quei giovenu inconoscent col messadi al Parlament. Oggi alla superstanza presentau in pacchet che vol discargar las

0: ha la purgida bilingua italiana a Ramontscha sel Scelem Superior. Tenor Patrick De Giacomi, el responsabel per las scolas e la suprastonza da Quera, vegen els stiu pesagio, nau a striha.
1: Auf der anderen Seite müssten wir allen etwas wegnehmen. Wir müssten zum Beispiel das Angebot der betreuten Hausaufgabenstunde streichen. Wir müssten die Kinder heimschicken, wenn die Lehrperson ausfällt, wo wir jetzt Stellvertretungen zahlen. Also da haben wir eine Abwägung müssen machen. Tun wir es für alle verschlechtern oder tun wir für wenige eine Verschlechterung machen in einem Bereich, wo wir gesetzlich auch nicht müssen.
0: Ein paar älter wird Patrick Collet, der Präsident der Union Ramontscha, quere la Situation. Er wird schon gepienche per mesieres de Spagne, aber die wenige inja de ple Spagnaus in Donnerkost de las Minoritats, sei im Problem. Im Problem wird evident.
2: Ok, kre mince rumansch ci po dar rasposta setza a quella domanda, al do pipag rumansch ci vini instruia, pipag son fans ci discorren rumansch. Spert ci la nostra cultura del nostro linguaggio romanzo svanesce.
0: Attualmente ne cedien 20 scolari e scolars la purgida bilingua romanzo e la superiora. A quella purgida consiste de facto de due lezioni art figurativ per romanzo. Autres roms per romanzo, ni per fin romanzo sco rom, dati bec. Uscete Patrick De Giacomi relativesce e.
1: Also, wir müssen ehrlich sagen, das Angebot bei der Deutsch-Romanisch auf der Sekundarstufe 1 ist nie richtig zu fliegen gekommen. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, ob die zwei Lektionen, bildnerisches Gestalten, jetzt, ob man da noch von einem Angebot an immersive Sprachförderung reden kann, wo den Namen verdient.
0: Les scolares dels scolars de la superiora bilingua, die haben del reminent gradiu ozwentremils de quales dos lektions, apprezieschen de furton la purgi de Ramontscha.
3: Io quittel kai super, che non sapevano io vina vont in la classe.
4: A me pare quai super, a me pare don che non sapevano invece più spler romanci e più spler in tudesc.
0: A c'è di anels del fatto che la purgida due veni strihada?
5: Io qui tas quai don preda in salu mo sis ons, asso romanci
6: quai quai tiu tup, po bien.
4: A me pare si don.
0: Spel fatg che la scola bilingua selv celem superior vein strichada, dati aun in a masiera de Spagn un pau zupada. Dapi du sonst dati numnad mein mople in a scoletta Ramontscha, per cui ci veva mema pauc scolarets. Ossa di la domanda d'un tombo spes augmentada in ticket ad al marciau, vevi di un permets da puspe arvri in a seconda scoletta, si des a vonda scolarets. Quai e culas masieras pravides, bedia ple pusseivel. Ad e quai, critichesce Patrick Collet.
2: Sind so de ple annuncies ci vanch ci il normal d'ombra de den scolinia in stolen chever selectar ci dasche ir scolinia e ci dasche becher a scolinia e la fin finala è il che in a short discriminazione da legn ni da l'oter.
0: A naturalmente critichesse bi mo l'union Ramontscha quere che la purgida vegn reducida mo ben è la lia Ramontscha a siu secretari general Andreas Gabriel an pauke capienche per las masiras.
7: Non è senza stare che il mercato di quella vuole inagare più spagnate le scuole bilingue e gli accessi a ogni limitazione di una pugida croda se il scalem superiore quei propri buone novità per quella pugida. E è in una pugida la capitale trilingua del canton Grigion che ha un gran effetto segnale del mercato sets pretende che sia importante che gli agenti quei al suo contenere in auter e questo è la priorità d'uida a ogni spagnolo come in Grigion.
0: C'è che clar, un cos è tutto quello in sbots che vengono discutati e decidius del Parlamento di Quera. A tutto nor, allo è un alpievel al davos plaid in capitel. A tocan lu combattan la lia all'Union Ramontscha Quera e insieme con l'Union Teciala Italiana pro Grigioni Italiano per la purgida bilingua e le scuole di Quera.
8: Prisca bondia reportau, el paquet per discargar las finanzas vai tot en tot per 16 milions francs. Ins vol per lina spregna 10 milions, e per l'autra vol el mercau prender en 6 milions francs de pli. Previu es per spregnata la formazion e on del salataies in immobilies, quai de 0,1 in impromil, ni per exemple de reduzir la temperatura als boins, ni de spregnata el manteniment.

66 en 3 minutes. Eis la mesa, faia temps per mai de prender cumiau per questa sera. Annas Lina Quinter, per vus al microfon. Divis la onina biala, prendi Pacific.

0: L'Arch Musical. Il lieu per discours da musica.
1: In a faccia rienta, in brasch furbazia els eils, il liers rodons a la brisaga in bocca. Quai ma lec, nera d'alf da John Cadieli, en conosce forse bene in qualin de vus, preziades auditures e preziai auditurs. Uons aves il poeta spiritual Orion de Segoin festivasi u cienciun contavel anniversari, ad en quai arch musical main empaus ils festiz de Cadieli ca a forniu bain en qual poesia per canzuns. In cordial benvegni favus Hugo Schell. John Cadieli è nato il 26 de gennaio 1876 a Segoin, nuo che l'ha presentato sia Fonza e la casa della Ustria sul Platz, giust al pai del Crest, nuo che la baselgia cattolica è bagigiata. Svender gimnasia in Ustria non si ha studiato teologia a Quera. Sco spiritual a el pastorau a Vrin, Trun a Sevgiain, nuo che in Malzogna ha sforzato el de Calà. Els davos du sons de sia vetta a el passantau a la casa paterna a Segoin, no cal en l'umorts il 1 de novembre 1952. In fech populara poesia de Cadieli oi segirmo in La Parlera, che è la versione del seminario de Musadras da Scoletta di Lyon 1987.

0: Ella medema casa a Sagoin sco Gion Cadieli steva ella famiglia da Gion Tomas de Plazas, perché sia tata era la sora da Gion Cadieli. Sco buba Gion Tomas de Plazas è un magari giù da fa col poeta spiritual.
1: Le regudienze sono naturalmente in Bubiaras, perché è lei morta qui aveva 800 miet. Quel che io sa, non si ricordai, quella statua da Vosgas in Playfis e Vien, e lo venivano a casa, tra noi, ad abitare in alzata su noi. Quando era più male, in Ausegna, si dice che poteva tre flat, faceva il messo in CG. L'era lo venivano svegli, a Fleivel, da lui, veniva lui, vid le 9 mese, le 10, veniva lui giù, aveva si è già uso meno due sia fa messa. Allora, ma quando il cresce sì, e se si sì, in baselgia, si è tada son fideli, figlia vel messa, di aveva da rispondere messa, di aver l'impinza clean son lu, a poteva strusur il realtà en, allora un quei codis gries ner da messa, sin quei indrezz da len, e aveva bogiulo forte da portando il qual c'è portando non si c'è la vart l'uomo teve il codice la vart mi c'è gasco e trovava e amava da vostri ervi e da neo la specialità era naturalmente il sussipiato qua veniva scoda di una bois l'imbocinciata la qualità del latin abra tunato nave c'è che poteva
0: a c'è meno in regredienza ormai tu da surgion che li scuola auxegner
1: Yeah.
0: Sco persona privata in casa mincetone in tu pau in isel venius di utervus
1: e la vaionina allegra reminiscenze ci degli e aveva in bien cor ad aveva una faccia rienta proprio anzicei amicabile e aveva dentone da tecca sque che inzaeveva la letteratura ad inegada da mneivel da nus era il folk sco nus vema la stizun allora il car da vicir venius con material come un amico domeneva Leo Clemens che volte venus naturalmente quella eisen e quella preit che c'era giù strubiavi da quella se quella rotta giù quella era mai che c'era dentro c'era in cogn rotta giù ed era meglio per impei allora sono correus un vi io sono in toaletta ma raus e la socca sono cocina a cui va tra la socca stava l'ungla del polish pei tutta grazia lui un certo brugì faccio canerunas a lui ero giù un stiva sin canapè se su di un cadele venivo giù a mia mamma lo dice chi sei se lo dice io vai o devo una caneruna vai trecciau ma ra si han canau in che giù ni buco forse sono raccontanzi che e le luminose si flavels che poteva bu pli del cresci sin baselgia. Lo vevan zrezzau en in a combra en si alzada sur nus la seconda alzada in alta in a mese con in alta a lu figlieve lu leu mes il devos.
0: A letz a se goin setz al mai
1: pastorau. Na. Ah, pi mal se veni a dine da buiela ma dema plef. Eli stas l'imprimente vrin a leo alle giù sia caserina a quella è l'ustada caserina con il monumento che è tornato a Sagogna a Dalezza si avvilava l'omicetonzi nella el deva a buadaccia a delveva dina sia brisaga in bocca lui veniva sia sottana da cendra a quei agenni spien Henry Spesce giù discretti negato si bene in igise mastril sur da quella non d'ombreva la reccia da nufs ners a sur l'antira rassa giodò cendra. A quei s'avvilava lo nusevan ad ella l'onda bet. Ad ella aveva naturalmente un bubugengo e quei deve lavoro di giubbordia con la sottana.
0: Quello era malzeo, se l'eccemo in turnau in questa in casa paterna. Ma lei magari non usa il vice in tico spasso?
1: Sì. Tutto lo si aveva dato si lo Antonio Baseglia a leggere il brevier scocco che faceva un più bello. A ciò che aveva più bia contact let's credevo che poteva già lo popli.
0: Scomenzionava lanciata a inviare le poesie da John Cadieli venite messe in musica ad in quella emissione ed in moda quellas. Diestos Spellac, componita da John Antonio de Rungs per cor viril.

0: Ei miu cor pleins d'allegria ch'el vuless ad aul s'alzà, cerca ina melodia per cantà ad in cantà. In ulteriura poesia da John Cadieli. Il 2002, ciuncon ton sventer la mort da John Cadieli, a l'anteriura redactura da radio da RTR, Maria Cadruvi, faci un'emissione in Amarella sur Dadel. En quella a ella è discurriu cun Clari Atsch, che era lui un professor per letteratura all'Università da Turic. Da Riatsch a Maria Cadruvi voleu saver c'hai che l'ovra letterara da Cadieli vali. Las primas associazions spontanas che Clari Atsch ha exprimiu udend il nom Cadieli eran che Cadieli representi per el fec ferm la scinumnada cultura nera, quella cultura cattolica serrada che era quasi incontr tutz. Cadieli sagli tradizionals en forma e contegn ad enses texts sapins leder incontr c'hai tot kil plavon e poet sagli.
1: Les contra la modernità contra possibles plagiars de la vita, contra la moda, contra mincia forma d'emancipazion, contra las donnes, e de celavart l'odel las diverses mammas, si Aicna, Maria, la mumma Baselgia, la mumma Romancia, la patria, e sleif manch xenofob, insiste sulles valurs de l'Aicna tradizion, e el para de representar quaci des pre-modern in tot il sens, para.
2: Clariac. Elgi che l'agi bus tu digiavo in tutti i dettagli l'antica ovra da Cadieli, ed elgi è che elan conosci me mia pauc las valittes a tradizions internas della cultura cattolica da vonciun contons, per quei dici el para. C'è che lessi accentuasse egi che Cadieli lavuris in divers genners, el seggi liriker, moe humoristiker e satiriker, a quei seggi una combinazione tuttavia bu sempla, esce detti alla letteratura mondiale buns exemples per quella combinazione.
1: Per esempio, Leopardi è in questo, o Heine è in questo. Ma la tradizione romana dà pax rappresentanti che combinano bene quei due generi. C'è per poi un esempio che fa qua. Con una differenza fondamentale, c'è per poi è autodestruttivo e guarda se è in il spiel e Cadieli non fa qua, para mai.
2: E per documentarsi o pareri, è Clariac venuto con un esempio concreto.
1: E scrive un text. In questo guardo interessantissimo, c'è un nome necrolog. L'as imaginescel, c'è ces dicen, cur c'è l'es mort. E loro fa un'autocritica di Verteifle, fume brisago, ses massa severs in sies preces, e ossia, beide di Verteifle, un catalog de critiques che els autors fanno ad el, ma la quintessenza è loro tipica. Dirs e creus da dora vi, ma il cor lets era buns. L'ana è un piccolo dubbio sulla bontà del cor, ma quel non riesce proprio da dire.
2: Gece allo tutina per c'è che il dubbetti dalla bontà del cor da Cadieli, sin base da se stessa capescia a buda sia vita.
1: Per esempio, riguardo le donne sono superficiali, vanagloriose, patterliere, comandunze. Però sia malizia satirica è assolutamente penetrante e senza limiti con si tratta di defetti del corpo. Guetters e gobes, povere donne che non guardano loro scesco ci stuvessero per citare i nomi, vengono trattate in una maniera impituiabile, durissima.
2: E il omens vengono vitlonder in la satira da Cadieli, denton mai ascinaus scolas donnes, di Clariac. Ed el maneggia clar che quei agi de fazzi c'è col spirit del temps che ricevi degli ex temps incontro las donnes.
1: Il ripete stereotipi da satira contro la donna ci sono vels, ci non contengono un'animosità speciale da Cadieli. Ci svol fare un rimprovero, si potesse dire, il vespo di riflettare.
2: La poesia Un Viern de John Cadieli conceva quel spleitz neif, neif, tut la pleif e da neif curclada. Quella poesia vigni detaxada da differentes personas scoina da las meglieras bomo da Cadieli sez mo ben da l'antira letteratura romancia insomma. Henry Spescia ha giù scritto in agada che i detti strugi in tozzo il poesias che sapienza miserà con quella. Clariac non conosce quella critica, né meglio dice quei laut da Spescia a Cadieli.
1: Sì, avevo letto questo componimento di Henry Spescia e la prima ada era persuasissima che Spescia avesse ragione. Spescia dice essenzialmente che la poesia sia assolutamente semplice, naturale, senza retorica, precisa e di un'onestà e di una semplicità evidente e bella. Il prim ma quai per svas iena pensatia specia e ragione che questi è proprio una bellezza di una poesia. Da più c'è pensur della poesia e da più grands ci vengen als dubis. Per esempio, il insiste fermissim sulle repetizioni de sons, sulle rimes e la una struttura usce ipermusicale e usce martellante manch musicale che c'è domand che quai è proprio una grande qualità.
2: El segio noz straz vianeu al professor de literatura Clariach Manigiau, ingi quetiel che il un vieran segina bellezia poesia ad in altri gi dubiti al puspei della qualitat.
0: A che udin la poesia un vieran in forma musicale? Gian Andrea Casanova ha schau inspirat il text a facciort Londra in ovra per vusch a clavazin che il presenta gi stets.

0: Vustet lös il jarch musical che va ozils verstitz del poeta spiritual John Cadieli. Die studiu vös Alexia Marcus cu la poesia satirica politica. En si amarell del 2002 all'anteriura redactura de radio Maria Cadruvi è discuriu con Lothar de Plazes. Il fra de John Tomasch, a figliol de John Cadieli, eisse facentaus profundament cu l'ovra literara de seu padrin. Il 1983 ha el diu in codis de bunament 450 paginas.
1: Io va studià all'università letteratura tudestia. Va legiu la lirica, quella grandiosa lirica tudestia de Goethe a Hölderlin sur Mörike Rilke tocca Ingeborg Bachmann. A cun sa legiu quella grandiosa lirica. Lu, ens realists envirs nossa letteratura romancia. E io quel che sappi è vi plegi ed essere incantaus da letteratura modesta. Se non svein buco quella tenuta, svein non zemblida nostra letteratura romancia ed io gli assigire buco da pubblica poesies se ves buco quella tenuta. E chi che legge gli appendix da mia edizione di John Cadieli venne constata che vai buco scritto quei en in ammirazione ciocca, ma ben io sono se spruaus da interpretar poesies tenor metodes e con criteris della scienza letteraria, tudestia.
2: Dati causas che ti figesse zot, circa vengono spitart autor in quei codici?
1: Bien, in se ves osse se domanda, se ves buco duo fa, in selezione è un pli severa. Oz, se se tractas de fa, è un in edizione lu figesse eu in codici. Pli strec, in se ves sciana ven, la gronda parte della lirica religiosa, in se vescianaven le poesie di Cajun, in se vescianaven e un altre poesie, magari modestes, e fai una selezione di quei che pare che vale la pena di un venire leggiù.
2: Io lesse il buffa che è un quale missione in critica letteraria a tutina lesse io tornare forse sin due punti che clariaccia criticavo in zon. Per esempio, Giel, John Cadieli, è vieti incontro le femmine. Come è stato qui?
1: Qui è il buco del tutto folio. È dato poesie satiriche che in fitch massive contro le femmine. Denton non sto intendendo quindi il fatto che la era scritta in quel stile quasi un tic aggressivo magari contro gli uomini. Per esempio, la poesia vuol di far politica non è questo il nome. Neve elveva quella tenuta magari da esser ve in urde dire lengi dire sper quei trac lom che se sviluppava e la lirica o se ci nu sprende no quella poesie che per tocken las femmes di solenelles lui quei bu di tot in orden da l'altra vart ston ins di sinceramein John Cadieli era in de nos surpoets che in spiritual che viveva tenor il celibat e che quei ha giù conseguenze, questa capisce di se sezze, e nijin che legge quelle poesie smette quei in dubbi.
2: Vessens, se vi fa la rapproche a John Cadieli, el ves forse se vi reflecta in tic, per esempio, sur della dignità delle donne, sur gli elementi ed giugà della moda nuova, a vasi quei con tutt' altri zels.
1: Ehi, lo bevo mincin de pretendere quei su entre tonzons. Io credo il buco che l'ha dimessa in domanda la dignità della donna. Lietz credo il buco. L'era per lietz era il mio fins e sias relazions con sias gnazzas ne e io vado giù deo de personas e il svizno che la pastorau che l'ha giù dine giù in gran respect e delle donne in quei sen. Denton qui si trattava de ridiculizzare quella moda, quella tenuta, l'URL con un ciaffan figlieva quei, e io quello che tu essi, e forse tenni quindi quei in tic un humore, perché fa la causa più seriosa che quella era manigliata.
2: Il novembre 1952, con John Cadieli è morto, secondo me, vesti 13 anni. Sai se ricordare quei giorni?
1: Io sai se ricordare quello era sin punto di morte, a mia mamma svegliava me. E era lo sperilletto in ginocchia, e aveva piars la scienza, quei audel, quei tre flat grefne, e survimzava da falera che era plevona sagogn ligeva il text latin capesce del sacramento il son cieli a lui e quei ele venius lu pli rusevels o se forse era quei in certa resca atnemende clamaini.

Vus bei sudeu il arch musical da vart John Cadieli, che vesse viu festival il 26 de janer, siu cienciun contavel natalizi. Da plide del, dentro auter l'entir discurs de siu nef sen seconda generazion John Tomas de Plazas, ni l'entira Marella de Maria Cadruvi del 2002, anfleusch coadina sin rtr.ch/musica. Ina de las pli enconuscentes poesies oi segiremoin La Pura, e grazie a Corinne Courgelles, che ha con quei text creato una sorta irta culturale. In altra, che ha inspirato Duris Alma di una cantata per Cormisch Dauer Clavazin, è la poesia La Lavina. Omis duas ovras tatlein per la fin de quei arci. Io già vigil, vi ne von, bien divertiment con vies Radio RTR. Miu nom, Hugo Scher, adia a restai interessai alla musica.

musica per Linne Scadin. Per tai. Per mai. Sempre mai.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun ursin cadis. El Grischun dati 3 novs trops de lufs, cun quei vivono sa 14 trops el Grischun. In el Triep Giarsinom, sil territori de Zernetz, letz agis il mens 3 cagneuls. Il Triep Madlein, entorn Schuol, agis il mens Tschun, ed il Triep Mantogna agis il mens 2 cagneuls, scrive gli uffizi da caccia. Ils dus trops el Engiadina, a il Cantun Scovritsch cun observaziuns dils guardia caccia, e quel de la Mantogna cun ina trappla fotografica. Sorte survinda pli protecziun. La Regenza ha approvau in proiect alla Svischneuncas dallo Stallo, Grono e Cama per proteggere meglio la fraziun Sorte da Bovas. Il Cantun se partecipesce con 1,9 milions vid il proiect de 2,1 milions francs. Previu esi da corrigere il Ria della Molera in sistem da d'argun sur Sorte. Culas malauras dil 2024 eran quels i surò avevan facina bova de liet cassa trau parts da Sorte e nua che duas personas eran mortas. Las personas evacuadas dalle cesuras specie ne una dina da savi tornar in lur casas. Las obras elettricas del canton Sozilvania e Vien se participation vid l'ovra solara alpina a Samedan, quella montia in importante contribuzione al provvedimento con elettricità durante l'invierno e per contonger las finamires del clima. La EVN s'engaja e l'Engiadina per quei che l'agis in seu territori in egin liuga da tau per in ovra solara. L'ovra da Samedan segi il miglior implant fotovoltaic alpin dalla Svizzera, scrive la EVN. E mo per veda pliev già van els bikers totina al Swiss Epic. La seconda tappa da dots è d'antogni da reduzida. Il start è più bustaus il pass del Bernina, mo ben alla punt. E la ruta è stata 24 km in stile da Ciungontaciun. Ad el classement general menen Vinavon, Fadri Barandun ed Andrin Beli e salven il Maio Jaun. Varga 3 minuti savon Fabian Ravensteiner e Casey South. Gudegnau le tappa da dots an denton Mark Pritzen e Felix Steli. La terza etapa da Damaun è riduzita da 204 sin 61 km e meina dalla Pun a Navos alla Pun e Bua Tavau. Si lungi il tema sparoz, Jeff Jassira, Jeff Javis Leon, in Abiala Sirada.
0: La Saira der RTL. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: scheta dalla radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

droghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vus al puls de la musica. Dal s'improvent, sur il hit, fin per la scovrida. RTR, usciveria scolavita.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

L'angel da la saira, da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las luminas ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla luna fon segnal da nir su e sponder ora la clair luna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Sein da Not da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plaids de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.